What's that? What's that? What time? All right.

Pizza.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista. E poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia. E per non finire male, si traveste da cinghiale. Che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato. Ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito. Poi si

0: Ja, det är samma.
1: Lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti uomini.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Laura Tenorini e Mirka Ruggeri. Insieme abbiamo scritto e disegnato il romanzo a fumetti Guglielmo Marconi, il ragazzo che fece parlare il mondo, edito da Tunue. Il nostro libro è pensato per lettori dagli 8 anni in su e racconta i primi 20 anni di vita del celebre inventore Guglielmo Marconi. Quando aveva solo 21 anni, infatti, il giovane Marconi ha inventato qualcosa di davvero straordinario, ovvero la comunicazione senza fili. In poche parole, è grazie a Guglielmo Marconi se ogni giorno possiamo usare il wifi, gli smartphone e i tablet. Ed è sempre grazie a lui se in questo momento state ascoltando questo podcast. Per raggiungere questo obiettivo, ha dedicato la sua giovinezza alla passione per la scienza, senza mai abbandonare il suo sogno di diventare inventore. Tutto questo è raccontato nel nostro romanzo a fumetti, grazie al quale speriamo che possiate scoprire questo personaggio straordinario, che non solo ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma ci ha anche insegnato che
2: i nostri sogni possono diventare realtà.
1: Buona lettura!
3: Ciao!
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: il buongiorno di Radio Kids.
1: Zan. Buongiorno, 7:30 precise precise di questo venerdì 22. Cosa stai smuovicchiando qua e là?
0: Dimmi.
1: Cosa stai smuovicchiando qua e là?
0: Ho alzato un po' i volumi.
1: Sì, tutto gracchiavo la rana in Spagna, gracida in campagna. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Papà Marco. Allora, devo dire questa cosa subito. Dovete sapere.
0: Io mi sono
1: sapere
0: intrufolato
1: che,
0: stamattina.
1: Se voi venite per caso all'alba qui in Rai, in radio, troverete, aprendo una porta, Marco, papà Marco, così. Solo soletto che...
0: Allora, questa mattina mi aveva preso così.
1: E si è anche impaurito quando sono entrata, perché
0: non
1: era tutto
0: assorto,
1: concentrato col suo ukulele. Per cui ho aperto la porta, che questa era la nostra stanza, e lui gli ha preso un colpo.
0: Ma lo sai perché?
1: Ero mostruosa.
0: No, assolutamente, ero sovrappensiero io. Allora, senti, scusa, mi stavo allenando,
1: sì.
0: Perché c'è da fare subito, cominciamo subito così.
1: Subito,
0: stamattina.
1: Immediatamente.
0: Senti, ma facciamo, mandiamo prima la sigla e poi facciamo gli auguri?
1: Sì. Allora, mandiamo la sigla e poi... E poi.
0: No, non dire, è una sorpresa, una
1: solo
0: sorpresa.
1: Solo diciamo, potrei dire il numero 7. Nell'aria ci sono dei colori.
0: Vabbè, vediamo. Adesso è arrivato il momento, la cantiamo e la balliamo tutti insieme, anche perché questa è la sigla che ci dà l'energia e ci fa svegliare proprio completamente la mattina. Sei pronta, Arianna?
1: Prontissima, buongiorno.
0: Il buongiorno.
2: Sveglia ragazzi, sorridiamo al mattino, è il momento di saltare tutti giù dal letto.
3: Mi stropiccio gli occhi, mi preparo di fretta, una buona colazione è già lì che aspetta.

0: Sì, da queste parti, perché questo è l'unico inimitabile buongiorno di Radio Kids e noi cominciamo facendo festa, perché da queste parti ogni giorno diventa festa.
1: Anche perché sempre. Questo è l'unico programma che fa gli auguri di buon compleanno con l'ukulele.
0: Esatto, e allora avete capito che c'è nell'aria un compleanno, ma il compleanno di chi?
1: Di chi? Pronti a cantare?
0: Pronti a sognare, vai!
1: Pronti a gioire! Tanti auguri a te, e tanti auguri a te, e tanti auguri ad Aurora, che quanti anni compie?
0: 7 anni!
1: Sì, tanti auguri a te.
0: Sarà finita secondo voi? Perché i finali lo appassionano e quindi...
1: A te.
0: Auguri Aurora, buon compleanno da. Allora, auguri per i tuoi meravigliosi 7 anni da parte della tua sorellina Viola. Ciao. Da mamma Chiara e papà Massimo. Ma buongiorno a tutti, ma che giornata Aurora. E poi vogliamo farti anche un grosso in bocca al lupo per il saggio di ginnastica artistica di questa sera.
1: 5, 6, 7, 8
0: papà Marco già si è allenato per il saggio. Devo dire che hai grandi potenzialità. Bravissimo, no. Questi sì, movimenti sì. Sicuramente.
1: C'ho un mal di schiena, ferma, ho fatto 2 movimenti adesso, ho già mal di schiena. Ma,
0: tu sai Bonino, suona l'ukulele e lascia stare la tua povera schiena.
1: Negli anni 60 le canzoni erano così. Only.
0: Invece se negli anni 60 erano così, ma nel 2026, ma cosa ci tormenta? Ma cosa ci tormenta?
1: Non allora, lo so, però ora...
0: adesso lo scopriamo. Prima però vorremmo dirvi: allora, siete pronti per questa mattinata incredibile?
1: Sì!
0: Evviva! Perché io e papà Marco.
1: Fai un'altra domanda?
0: Non vedete l'ora di scoprire qual è la domanda di oggi?
1: Sì!
0: Sapete qual è il nostro numero di telefono?
1: No.
0: 333-6690-818. È questo il numero dell'allegria, del buon umore, della fantasia. E da queste parti tutto può succedere, compreso il fatto che, immaginate, io e papà Marco stiamo per arrivare, per teletrasportarci. No, Darfener, no, ma come?
1: Allora,
0: alle 7.34 arriva Darfener.
1: Ieri ho sentito Arianna e ho detto: non vedo l'ora, esatto, di venire domani mattina per fare Darfener. Sono dos.
0: Vediamo quanto resistere prima di ridere. Niente, non ce la fa neanche. Due secondi. È l'unico Darfener che ride, ce l'abbiamo noi. Ma posso dire, si potrebbe teletrasportare Darfener,
1: certo,
0: perché no?
1: Sì. Perché
0: oppure
1: no?
0: Qualsiasi vostro personaggio amato, preferito, o anche un alienino nella vostra città. Siete pronti?
1: Sono pronto.
0: Non ce la fa. È l'unico Darfener al mondo che ride, che se la ridacchia. Quindi, uno, due. 3, teletrasporto in azione!
2: Benvenuti nel mio mondo.
0: Che paura, ma fa paura anche a voi, perché poi guardandolo io ce l'ho accanto, ma ancora più un po', perché si trasforma davvero. Vabbè, ma a parte questi
1: non fa paura la voce, fa paura la mia faccia.
0: Quella trasformazione. Allora, noi ci stiamo teletrasportando, facciamo finta che siamo arrivati nel vostro paese, nella vostra città.
1: Ciao, hai visto che bel paese, ma che bella città.
0: Noi, quando ci teletrasportiamo, arriviamo così di solito nei posti,
1: saltellando.
0: Esatto, e canticchiando. Allora, dove ci portate? Cioè, che cosa dobbiamo assolutamente vedere, vivere, scoprire del vostro paese, della vostra città? Quindi pensateci un attimo e portateci dove? Dove ci porti? Dove porti il tuo personaggio preferito? O un alienino che arriva sulla Terra?
2: Darfener.
0: Oh, Darfener, anche Darfener.
1: Che suona l'ukulele.
0: Darfener io lo porterei in una pasticceria piena dei dolci più buoni del mondo per farla addolcire un po' e rilassare.
2: Vorrei sapere una cosa, con la maschera come faccio a mangiare i dolci?
0: Tu non ti preoccupare che noi troveremo il modo di farteli mangiare, ma già secondo me respirare quell'aria, quei profumi ti addolcirebbe tantissimo, caro Dart. Allora, dove ci portate? Che cosa dobbiamo assolutamente vedere e scoprire?
1: 333-6690-818, questo è il numero di telefono per inviare i vostri messaggi. Io e Arianna qui li leggeremo fino alle 8.30.
0: Felici, perché arriva Buongiorno Radio Kids, buongiorno. Buongiorno ascoltatori, buongiorno mondo.
1: Che bella.
0: Sono papà Salvatore da Cantello. Ma papà Salvatore, ma darci sempre questo buongiorno.
1: Ma che bello.
0: Ma daccelo, ti prego, ogni
1: portaci
0: giorno.
1: Anche qualche asparago, perché lì sono buoni gli, asparagi, gli asparagi bianchi di Cantello, certo.
0: Quante ragazzi. ne sa. Comunque questo buongiorno è bellissimo di papà Salvatore. Buongiorno Radio Kids, buongiorno ascoltatori, buongiorno mondo. Sono papà Salvatore da Cantello e oggi auguro una felice giornata a tutti gli ascoltatori, soprattutto a Max, Luna e mamma Ramona.
1: Ma questo è stupendo.
0: Papà
1: Salvatore, ci piace questo messaggio che mi ha mandato. È bellissimo.
0: Papà Salvatore, ci hai fatto sognare anche se siamo svegli da un pochino, però grazie.
1: Ma silenzio, che io sono più sveglio prima di te.
0: Ma tu perché so veloce, hai capito? Wonder Woman, Spider-Man.
2: È velocissimo.
0: Io in un attimo entro nell'armadio e fum, faccio un giro e quello che capita.
1: Ah, tu lo sei.
0: Mi capita addosso e esco.
1: Tu non fai, ti metti davanti all'armadio con 700 vestiti davanti e fai: non so che mettermi, non ho proprio nulla da mettermi questa mattina.
0: Allora, diciamo che la mattina proprio no. La mattina entro e qualcosa capiterà, qualcosa che si attaccherà addosso.
1: No, anche perché devi scegliere un bel vestito per andare a trovare i nostri amici nelle loro città, perché ci devono indicare cosa c'è di bello da vedere nella loro città.
0: Esatto, ecco. E a proposito, scusa papà Salvatore, ma a Cantello dove ci portereste? Cioè tu, Max, Luna e mamma Ramona, noi ci teletrasportiamo nelle vostre città o nei vostri paesi, che cosa dobbiamo proprio assolutamente vedere? Magari è un parco giochi, magari una casetta strambetta, magari un lago, oppure il centro storico, un monumento, insomma, assolutamente vedere, per esempio a Cantello.
1: A Cantello.
0: E grazie per questo buongiorno incredibile che
1: ci ha messo di buon umore.
0: A tutto il mondo poi.
1: Comunque, se proprio non vi viene in mente niente da indicarci, allora facciamo anche un'altra cosa. Molti di voi saranno in macchina in questo momento, staranno camminando per le vie della propria città o del proprio paese. Ecco, descriveteci quello che vedete. Ma noi veniamo, io e Arianna, veniamo.
0: Noi oggi con la fantasia arriviamo in tutti i vostri paesi, in tutte le vostre città, e vi dirò di più: ci potete pure portare a prendere un gelatino, o quella pizzetta buona, va bene.
1: Se a me indicate un panificio, una pasticceria, una gelateria che c'è di buono nel vostro paese, io sono sicuro. Io vengo.
0: Allora, caro papà Marco, papà Salvatore ci porterebbe assolutamente. Quindi noi ci teletrasportiamo. 3, 2, 1.
1: Vai!
0: Ecco. Alla sagra dell'asparago bianco, assolutamente da gustare. E quindi che bello, iniziamo la giornata così e a Cantello si va alla sagra dell'asparago bianco. Fai una canzone da sagra.
1: No, nel senso volevo fare. Ho trovato la canzone del
0: teletrasporto.
1: Il rumore del teletrasporto. Questo è quando ci teletrasportiamo. Pronta? Sei pronta a viaggiare a Cantello?
0: Aspetta che mi reggo forte.
1: Pronto,
0: vai.
1: Eccoci qui,
0: siamo arrivati.
1: Ma che bella la sagra di...
0: Bellissima, ma attenzione, perché non solo, ci sono altri messaggi anche vocali al 333-6690-818, per cui ci prendiamo un attimo per leggervi e per scoprire dove ci teletrasportiamo alla scoperta della tua città, del tuo paese. 333-6690-818, che cosa dobbiamo assolutamente vivere, vedere? Diccelo tu!
1: Se non ce lo dite voi, noi non lo sappiamo, quindi non potremo mai scoprirlo, anzi fatecelo scoprire voi. Nel frattempo vi lasciamo con un mix di canzoni pazzesche.
0: Preparatevi,
1: ragazzi, qui si balla dall'inizio alla fine questa, perché è proprio un mix, li abbiamo presi tutti, i tormentoni più belli di questo momento, di questo periodo storico musicale, presi anche da Sanremo, dall'ultimo Sanremo, e li abbiamo fatto
0: irresistibili. E preparatevi a fare un po' tardi oggi, perché non si può non ballare.
1: No, questa va ballata tutta.
0: Quindi questo si balla ovunque vi troviate. Pronti?
1: Mi piace, ti balla.

0: gira tutto,
1: perché ci siamo teletrasportati troppo.
0: Gira tutto. Salve,
1: buongiorno anche a lei. Allora, vi gira la testa, ebbene sì, è l'effetto del buon umore, dell'allegria, della fantasia, del buongiorno di Radio Kids. E noi siamo pronti a teletrasportarci.
2: Ma noi chi siamo?
1: Noi siamo.
2: C'erano dei messaggi vocali che sono arrivati
1: allora,
2: al 333-6609-818.
1: Sì, e continuano ad arrivare tantissimi messaggi al 333-6609-818. E cioè, ripetito. Allora, qual
2: Juve,
1: è la cosa? Che oggi, esatto, che noi ci teletrasportiamo con la fantasia, arriviamo nel tuo paese. Aspetta, c'è il... teletrasporto
2: ci
1: in azione?
2: Teletrasportati,
1: perfetto,
2: vai.
1: Nel tuo paese, nella tua città, ma anche il tuo personaggio preferito può arrivare, oppure un alienino,
2: un amico
1: che non c'è mai stato,
2: ecco.
1: Che cosa deve assolutamente vedere, cioè dove lo porti, in qualsiasi posto, quindi sogna, spazia, fantasia, dove vuoi. E la nostra Carlotta arriva. Ciao Carlotta,
2: ciao,
1: buongiorno. E ci dice la nostra Carlotta col suo buongiorno, che è super energia, un pieno di energia, ci dice: se qualcuno mi venisse a trovare a Roma, sì, lo porterei al Colosseo.
2: Al Colosseo
1: ci porta Carlotta. E invece papà lo porterebbe negli studi di Radio Kids. Evviva Carlotta, evviva il papà di Carlotta. Grazie.
2: Noi passiamo 24 ore su 24 qui dentro, quindi quando volete passate pure tranquillamente. Ci siamo.
1: Ciao Carlotta, ciao papà di Carlotta. Buongiorno Radio Kids,
2: buongiorno.
1: Agata, 5 anni, e Agnese, un anno.
2: Che meraviglia!
1: Sei la nostra più piccola ascoltatrice.
2: Agnese.
1: Buongiornina piccina picciò.
2: Dove ci porti Agnese?
1: Treviso. Allora, prima di arrivare a scuola vorremmo ascoltare Golden, ma tanto in tanti la volete ascoltare, per cui è già pronta. E vi vorremmo trasportare a Roma dai nostri nonni per farvi mangiare le ciliegie. Io adoro le ciliegie, ma che bontà, grazie.
2: Anche perché è il momento delle ciliegie adesso, fragole, ciliegie,
1: stupendo,
2: pronta di stagione, buonissime.
1: Grazie Agata e grazie Agnese. Noi ci si teletrasporta e si viene da voi a Roma a mangiare le ciliegie.
2: Agnese,
1: buongiorno.
2: Sapore di cioccolato,
1: bella. Allora, buongiorno, sono Maddalena da Fano. Maddalena, buongiorno.
2: Ciao,
1: 4
2: Maddalena.
1: Anni.
2: No,
1: 1, 2, 3, 4.
2: Signori.
1: Venite a Fano. Ma sì che arriviamo. Teletrasporto
2: aspetta,
1: in azione. Aspetta.
2: Arriviamo
1: ci teletrasportiamo,
2: a Fano,
1: Maddalena.
2: Ogni tanto
1: non funziona
2: bene questo teletrasporto.
1: Ma noi ci teletrasportiamo così e la nostra Maddalena ci dice: venite a Fano, c'è un mare bellissimo, già sogno. E un carnevale bellissimo con i carri allegorici che mi piacciono tantissimo.
2: Ma che bello il carnevale di Fano.
1: Ma tu sei sicuro che Fano sia un Fano pugliese?
2: No, infatti dicevo Fasano.
1: È Fano. Nelle Marche.
2: Sì, siamo lì.
1: Dici.
2: È Adriatico. Sì, mi sono sbagliato con Fasano.
1: Che meraviglia. Pronti a teletrasportarci di nuovo?
2: Sì.
1: Allora, però aspetta, no, perché no. Qui c'è la nostra Carlotta Darò, con tutti i cuori del mondo, di tutti i colori.
2: Sì.
1: Ciao Ari, ciao papà Marco.
2: Ciao!
1: Ma ciao! Sto per andare in gita. Che emozione, Carlotta Darò.
2: Dici dove vai.
1: Dai che partiamo.
2: Nella
1: anche
2: gita
1: in gita Carlotta.
2: Di Carlotta. Eccoci. Siamo arrivati. Ciao Carlotta, come stai?
3: Bene, molto bene.
1: Carlotta non parla così. Allora, al 333-6609-818 arrivano tantissimi messaggi e noi siamo pronti a teletrasportarci con la fantasia in tutti i vostri paesi, le vostre città. Già stiamo facendo un piccolo bellissimo tour compreso di ciliegie, mare, che meraviglia.
2: Asparagi.
1: E scopriamo al Colosseo. Ciao Arianna e papà Marco, buongiorno. In questi giorni non ci sono stata perché ho avuto lo streptococco con la febbre alta. Maledetto.
2: Brutto
1: Darth Vader contro lo streptococco.
4: Sono Darth Streptococco, vai via.
1: Esatto.
4: Va bene.
2: Una cosa.
1: Via streptococco, via.
4: Hai paura di me? Come no?
1: Certo, tutti abbiamo paura. No.
2: Certo, paura.
1: Via. Allora, oggi torno a scuola e sono contenta e noi siamo contentissimi con te. Ad Albavilla, quindi noi ci teletrasportiamo dalla nostra Giorgia ad Albavilla, ci sono le viette storiche interne da vedere e la festa dei crotti. E noi siamo pronti!
2: No, io però sono curioso di capire che cosa sono questi crotti.
1: E scopriamo insieme, Giorgia, facci sapere intanto le viette storiche da vedere. Bellissime. le viette bellissime, sì, no? Sì, ci sì. si sta trasportando, stiamo facendo su e giù sulla nostra allora, nella nostra penisola.
2: Faccio i rumori oggi io.
1: Oggi
2: faccio il rumorista, il disturbatore rumorista.
1: Arriva Ale.
2: Ciao Ale.
1: E poi dovresti fare un rumore un po' alieno, un po' marzianino. Perfetto Ale, vero? Che dici? Era quello che pensavamo, no? Benissimo, puoi anche tenerlo se vuoi. Sono Ale e io, se cadesse un alieno dal cielo, io lo porterei al centro commerciale, perché sì. ci sono le giostre ad astronave.
2: No, ci voglio andare io vengo io. Se non viene l'alieno vengo io, vengo io alle giostre.
1: Andiamo, dai, nell'astronave, sì, bellissimo. Sì, sì. Allora, ci chiedi una canzone che è Thriller di Michael Jackson, che però non c'è perché l'abbiamo già cercata, pure l'altra volta. L'ho cercata, caro Ale. Però senti qui, non ce la faccio più ad ascoltare la canzone Golden. Mi sa che sta arrivando. Ale, resisti. Ale, ti prego, resisti, perché ce l'hanno chiesta in tanti. Ti prego, Ale, allora, resisti.
2: Per i prossimi tre minuti, allora.
1: Ale, resisti. Hai,
2: oppure puoi cambiare canale,
1: no,
2: ma
1: no,
2: solo
1: no,
2: tre
1: no.
2: minuti.
1: No, vai a lavare i dentini, fai un'altra
2: abbassa
1: cosa. Fai fare lo zaino. Abbassa. Ma no, non cambiare canale, Ale,
2: abbassa
1: ti prego. Comunque, nei prossimi giorni arriverà anche Thriller di Michael Jackson, quindi adesso faremo in modo di trovarla. 333-6690-818.
2: No, senti un po' che t'ho trovato.
1: L'hai trovata?
2: Senti un po' che ti ho trovato.
1: Ale, come hai fatto?
2: Ragazzi,
1: ma
2: la magia.
1: Ma tu sei un mago.
4: Sono Darth Mago Fenner.
1: Ma tu sei un mago.
4: Trovo canzoni, io.
1: Wow. Senti che paura.
4: Hai
1: Lucio.
4: Sentito le canzoni.
1: Ale, ce l'ha fatta proprio Marco, un mago.
4: L'ho fatto venire dal paese,
1: esatto,
4: di Borkenzagon.
1: Quale, scusa?
4: Borkenzagon. Non lo so che cos'è, ma è Borkenzagon. Silenzio.
1: Comunque siamo pronti a teletrasportarci ovunque, in tutti i vostri paesi e nelle vostre città. Che cosa dobbiamo vedere? Che cosa ci fate scoprire? Dove ci portate? Anche un alienino si arriva.
2: Senti, ma gli amici di Padova dove
1: in
2: sono?
1: Padova, eh?
2: Mi portate a piazza della De che era?
1: Dov'è?
2: Che voglio andare lì, io voglio andare lì.
1: Ma tu lo sai fare il ballo di Thriller?
2: Come no, adesso
1: siete
2: lo facciamo.
1: Siete pronti? Tutti mostruosamente mostruosi.
2: Ah, vi dico solo che questa canzone dura 76 minuti.
1: Mettetevi comodi.
2: Tranquilli, perché la puntata durerà tanto.
1: Esatto, oggi.
2: Ma poi ti dico il perché ho pensato alla Puglia, perché c'è una notizia incredibile. Prima ho detto Fano, Puglia, pensando a Fasano, ma perché ho una notizia riguardo la Puglia.
1: Non vedo l'ora di scoprirla.
2: Ascoltiamoci qualche minuto di Michael Jackson.

0: and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you
1: ho fatto la risata io prima della fine della canzone, perché alla fine della canzone c'è la risata.
2: Ha fatto la risata. Grandi risate, grandi gioia, grande ritmo da queste parti per il buongiorno di Radio Kids. 7:57 minuti di questo venerdì 22 maggio e noi siamo capaci con la fantasia di teletrasportarci nella tua città, nel tuo paese. Dove ci porti? Ma potrebbe arrivare anche un alienino, eh? Dove lo porti? Cosa deve assolutamente vedere, vivere con te? Allora. 333-6690-818.
1: E allora salutiamo il nostro amico Jacopo da Padova. Finalmente.
2: Ciao Jacopo.
1: Ci porterà a Prato della Valle, ci porterà chi lo sa,
2: scopriamolo.
1: Oh, io vorrei che fosse qui Super Mario e lo porterei con me a scuola, perché visto che lui è molto coraggioso, mi aiuta ad essere coraggioso anche io per affrontare la giornata, quindi lo deve aiutare a essere coraggioso.
2: Sì, bella questa cosa.
1: Bello. Ci vuole tanto coraggio, ma ce l'hai. Tu ce l'hai, Jacopo. Io sono sicuro che tu ce l'hai. Non hai bisogno di Super Mario. Comunque manda 50 cornetti, 50 caffè e 50 abbracci per chi li vuole.
2: Buona giornata. Ciao Jacopo. Comunque che la forza sia con te, che il coraggio sia con te. La forza e il coraggio.
3: Che il coraggio sia con te. Jacopo da Padova.
2: Oh, addirittura te l'ha detto anche Darfanner. Capito Jacopo, giornatona questa.
3: Amici di Padova, vedetevi tutti al Prato della
2: Ancora
3: Valle.
2: Ancora non dare appuntamenti strambi.
3: Vedetevi lì e fate una bella foto tutti insieme.
1: Prima o poi ci riusciremo. Ciao Arianna e Papa Marco, sono Francesca da Maddaloni.
2: Ciao Francesca.
1: Se qualcuno mi venisse a trovare, sì? Li porto al museo Calazia, si chiama Calazia perché la prima Maddaloni si chiamava proprio così.
2: Ah, bello, andiamo al museo Calazia.
1: Intanto caffè per entrambi.
2: Ma grazie.
1: Poi potresti mettere la canzone di Spider-Man. Certo che sì.
2: Sì.
1: Sì, evviva Francesca da Maddaloni. Poi, vado?
2: Vai.
1: Leggo? Vado?
2: Teletrasportiamoci.
1: Buongiorno, sono Martino, il bambino spettinato che ieri mi ha mandato la foto.
2: Fa vedere, guarda che meraviglia.
1: Ha detto descrivetevi ieri, guarda, eccolo.
2: No, stupendo, Martino, sei stupendo, il bambino spettinato,
1: il
2: bellissimo.
1: Il bambino spettinato è meraviglioso, Martino. Che vi ha mandato una foto ieri, appunto. Io vi teletrasporterei a Trestina. Vi porterei a mangiare un buon gelato.
2: Grazie.
1: Così conoscereste il mio piccolo paese bellissimo che tra poco fa la festa della bistecca.
2: Wow.
1: Io voglio venire, sì, alla festa della bistecca. Andiamo a mangiare qualcosa.
2: Anche il gelato. Grazie.
1: Ed è in Umbria.
2: Sì, Trestina.
1: È anche più vicino ed anche molto molto
2: pronti
1: vicino.
2: Pronti a teletrasportarci.
1: Perfetto. Ci siamo.
2: Noi oggi ci teletrasportiamo, arriviamo ad Atene, la tua città, nel tuo paese.
1: Ad Atene.
2: Cosa ci fai vedere? Dove ci porti?
1: Io sto aspettando le nostre amiche da Palma de Mallorca.
2: Da Grenoble anche
1: in Francia. Ciao, sono Gianluca da Trento. Sono molto emozionato perché oggi vado a fare il concerto di fine anno.
2: Francesco! Sicuramente
1: Gianluca lo farei con l'ukulele,
2: vero Gianluca?
1: Vengo anch'io a fare il concerto con l'ukulele insieme a te di fine anno. Sono una nota sola, faccio tutto il tempo così, faccio, va bene.
2: Vabbè, forse voi potreste cavarvela un tantino meglio, caro il nostro Gianluca.
1: Che sta scrivendo, mi vuole insultare.
2: Forse vuole dire che loro fanno più note, magari.
1: No, forse che loro sono più bravi, giustamente,
2: ma
1: perché fanno
2: intuito
1: un concerto.
2: Ma sono.
1: Attenzione.
3: A Radio Kids sono le ore 8, Dlindlon. Doveva fare Darth Vader che fa Dlindlon. Dlindlong, a Radio Kids sono le ore 8.
2: E solo noi abbiamo un Darth Vader che ride.
1: E che dice il segnale orario anche, puntuale come sempre. Poi abbiamo una foto, attenzione, è una cosa bellissima. Ciao, sono Sole da Piacenza.
2: Ciao Sole.
1: Io però abito in campagna, sulla via Francigena.
2: Wow.
1: passa anche da casa mia la via Francigena.
2: Ah sì?
1: Sì, sì, sì, è vero, è lunghissima.
2: Bellissima.
1: Insomma. Vedo sempre i pellegrini che passano di qui. Ma anch'io ogni tanto vedo queste. All'inizio, quando perché abito fuori Roma, vedevo queste persone che camminavano, che passeggiavano con queste bacchettine che camminavano. Ho detto, ma dove? Sono i pellegrini che fanno.
2: E voi gli dite: buon cammino, pellegrino, no, buon cammino. Si dice. Dicevo,
1: che volete un passaggio? E allora, che senso ha? Va bene, e che passano di qui? Vi porterei a fare una passeggiata al castello di Paderna, che è bellissimo, dove io vado a passeggiare con il mio cane Heidi. Heidi, Spider-Man, dobbiamo mettere anche Spider-Man.
2: Sì,
1: abbiamo,
2: sì.
1: Buona giornata, e abbiamo anche una foto animata della nostra amica Sole insieme e al suo cane Heidi che camminano. Guarda che belli, guarda che questo
2: Ma
1: bel
2: siete
1: bosco
2: bellissimi.
1: È una, è sulla via Francigena, stanno
2: siete
1: camminando.
2: Siete stupendi,
1: questo.
2: E posso dirti una cosa? E ci porti in un posto
1: al castello
2: bellissimo.
1: Di Paderna.
2: Non vediamo l'ora di venire lì con te Heidi a passeggiare.
1: Ciao,
2: al castello.
1: Ciao, sono Peter. Ciao Heidi, come
2: stai? E fiocco di neve. E le caprette cosa ti fanno? Ciao, ciao. Le caprette fanno ciao ad Heidi. Sì, sì, le caprette, sì, ti fanno ciao.
1: Che bello, non vedo l'ora.
2: Tutti insieme.
4: Il tuo nido è sui monti.
2: Sulle mani.
1: Ma perché? Heidi, io devo camminare.
4: Triste laggiù in città.
1: Infatti poi in campagna.

0: coro.
1: Darth Vader che cantai, dici.
2: Darth Vader, sparisci. Vai nel tuo. Sparito subito. Ammazza.
0: Buongiorno.
2: Ah, ho dell'autorevolezza.
0: Buongiorno Arianna e Marco. E sono
2: Buongiorno Pietro.
0: Se venite a trovarmi a Cecina, andiamo insieme a fare una bellissima passeggiata in bicicletta nella nostra pineta colorata dai ciclamini.
2: Bellissimo.
0: Poi ci fermiamo sulla spiaggia a costruire capanne con i legni e ci facciamo un bel splash.
2: Ma è stupendo! Ma teletrasportiamoci immediatamente.
0: E ci ha scritto: vi aspetto!
2: E noi arriviamo! Teletrasportiamo.
0: Guarda,
2: bellissima questa passeggiata.
0: Non c'è
2: stupenda.
0: Bisogno del teletrasporto. Prendiamo la macchina in
2: e
0: due ore e mezza arriviamo.
2: E
0: cioè, non ci vuole
2: va
0: molto.
2: Bene.
0: Dai, arriviamo.
2: Bellissimo
0: vai.
2: Questo viaggio nei vostri paesi e nelle vostre città. Dove ci porti?
0: Vai, Pietro. Allora, abbiamo qui. Ciao, papà Marco Arianna.
2: Ma ciao.
0: Da Nathan. Ah,
2: Nathan,
0: ciao Nathan.
2: Il nostro Nathan, ciao.
0: Anche se vivo a Bologna, vi porterò in Puglia a vedere il mare di mattinata sul Gargano.
2: Bellissimo.
0: Che sogno. A mangiare. Pane, pomodoro e le orecchiette a succo che fa la mia nonna.
2: Noi ci trasferiamo, Nathan.
0: Siamo già lì. Anche perché, ma lo sai una cosa? Ho scoperto che c'è un festival. No, non ti puoi immaginare.
2: In Puglia? Quello che volevi dirci prima?
0: Sì, c'è un campionato mondiale che si chiama. Vediamo se capisci che campionato mondiale è. Si chiama Monopolele Mediterranean Ukulele Fest.
2: Oh, è il tuo luogo. Tu ti devi teletrasportare e starci un po'.
0: La quinta edizione che si terrà dal 28 maggio praticamente dal 1 giugno nel centro storico della città di Monopoli, il Festival dell'Ukulele, ed è stato premiato come miglior festival di ukulele al mondo.
2: Ma devi partecipare.
0: Vado
2: subito
0: io.
2: Subito
0: a rovinare tutto.
2: No, vai subito, corri appena finiamo, tanto qualcosa devi fare il 28 maggio. Niente,
0: 28,
2: vai al festival dell'ukulele.
0: Tanto tempo fino al 1 giugno, posso stare lì tutto il tempo.
2: Perfetto.
0: 28 al 1 giugno, ma
2: sappiamo
0: che bello,
2: dove trovarti.
0: Ma che bello, va bene. Intanto abbiamo salutato il nostro amico Nathan.
2: Ciao Nathan.
0: E poi vedi Samuel, era tanto che non me lo diceva. Alle 8 praticamente sono le ore 8, Samuel, giustamente.
2: Eccolo, ciao Samuel.
0: Che meraviglia.
2: È vero, giusto, dateci una mano perché poi noi qui ci perdiamo, invece voi ci ricordate anche che ore sono, perché qui si viaggia.
0: E allora facciamo una cosa, Samuel. A Radio Kids sono le ore 8:06 in questo momento. Va bene. Era così, tanto per dire. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Sono Vincenzo da Palermo.
2: Vincenzo, buongiorno.
0: Se vi teletrasportate qui,
2: sì,
0: a Palermo,
2: sì,
0: vi porto nel bellissimo mare di Mondello.
2: Ah,
0: è meraviglioso.
2: Mamma mia, comunque io sto sognando con ogni luogo che ci state raccontando.
0: Io sto viaggiando, pensa.
2: Sì, ecco. Sì, è proprio stupendo.
0: A fare il bagno.
2: Sì,
0: poi
2: subito.
0: Vi offro... ragazzi, qui arriva il bello, poi vi offro una buona arancina,
2: sì,
0: e un buon gelato.
2: Evviva Vincenzo da Palermo.
0: Buon
2: Vincenzo
0: weekend.
2: Noi arriviamo comunque, sappiamo.
0: Vincenzo, ordina 7-800 arancine che arriviamo, mi
2: Mamma
0: raccomando.
2: Mamma mia, dove ci porti, nella tua città o nel tuo paese? Perché noi con la fantasia ci teletrasportiamo e questa mattina stiamo facendo proprio un viaggio nei vostri luoghi. Cosa dobbiamo assolutamente vivere, vedere insieme a te? 333-6690-818.
0: Adesso ti dico dove porteremo il nostro amico Francesco da Bastia Umbra. Se atterrasse un alieno,
2: perché magari arriva, esatto, un alieno oppure il tuo personaggio preferito,
0: lui lo porterebbe al parco dei gonfiabili, al suo parco giochi preferito,
2: sì,
0: e poi lo porterei a casa mia e me ne prenderei cura dell'alieno.
2: Ma che bello.
0: Ciao Francesco.
2: Ciao
0: Bastia
2: Francesco
0: Umbra,
2: bravo, giusto.
0: Ah beh, certo, visto l'argomento della giornata,
2: sì,
0: ti scriviamo da Varese, dove sicuramente è necessario vedere il Sacro Monte Aurora.
2: Aurora, ciao.
0: Ecco qua. Che ha compiuto 7 anni.
2: È sempre tanti
0: oggi,
2: auguri, Aurora. Tutto il giorno. Buon compleanno per tutto il giorno.
0: Quindi se ci iscrivi tra poco ti rifacciamo gli auguri.
2: Esatto.
0: Allora, chi abbiamo qui? Ciao Gianluca da Trento.
2: Ciao,
0: sono
2: Gianluca.
0: Molto emozionato perché oggi io vado a fare i concerti fine anno. L'ha scritto prima. Okay.
2: Ok.
0: Sì, perché poi ha aggiunto perché stavano scrivendo.
2: Certo.
0: E io vorrei portarvi alla recita.
2: Certo. Allora, sai che facciamo? Intanto ti applaudiamo. Bravo! Applausi. Grande Gianluca! Evviva te! parte, intanto l'applauso te l'abbiamo mandato.
0: Perfetto, poi veniamo a vedere.
2: E certo, la recita.
0: E il concerto di fine anno, scusami. Certo. E poi a un certo punto. No, dedichiamo
2: stai
0: tutto
2: attento,
0: il tempo.
2: Gianluca, perché lui sale con l'ukulele, capito?
0: Sì, e rovino tutto,
2: quindi si
0: non
2: mette
0: me lo
2: lì
0: porto.
2: E comincia, non finisce più.
0: Faccio una cosa, non me lo porto.
2: Non credo che tu possa resistere.
0: Non me lo porto.
2: Ormai sei come una tartaruga ninja, cioè proprio ce l'hai qui. Come il tuo guscio, è il tuo guscio, guatà.
0: Non me lo porto. Comunque ha mandato un sacco di caffè, i biscotti,
2: grazie,
0: e poi i cornetti,
2: grazie,
0: e poi i toast, le patatine fritte, abbiamo di tutto, quindi possiamo mangiare. Oh, chi abbiamo qui? Ciao, sono Mattia.
2: Buongiorno.
0: Da Villa Guardia e sto andando a scuola.
2: Ciao,
0: e
2: questa
0: andando a scuola e vi ascolto tutti i giorni.
2: Grazie.
0: Puoi mettere Ufo Robot? E poi porto i miei tre cani nel bosco, Anita, Flora e Mirtilla. Ma dai, Anita, Flora e Mirtilla, tre cani.
2: Belli.
0: Allora, abbiamo da mettere un sacco di canzoni. Intanto, grazie Mattia da Villa Guardia. E abbiamo però ancora un po' di canzoni arretrate che dobbiamo mettere. Vediamo un po' chi intanto chi ci ha scritto. Ciao papà Marco e Arianna.
2: Ma buongiorno.
0: Sono Anna da Cabiate.
2: Ciao,
0: ho 9
2: Anna.
0: Anni e mezzo e abito a Cabiate. Vi ascolto tutte le mattine,
2: grazie,
0: e vorrei portarvi nella mia scuola, che però è a Seregno. Vabbè, non è un
2: problema. Veniamo.
0: L'ho cambiata quest'anno. Potete mettere la canzone Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari? Ce l'abbiamo, non lo so. Grazie.
2: Non lo so, la cerchiamo.
0: Grazie a
2: grazie
0: te, Anna.
2: Anna.
0: Un abbraccioso ad Anna.
2: Nel frattempo, allora, vai. Chi è che proprio non ce la faceva più? Ma secondo me tutti alla fine balleremo e canteremo questa canzone. È la canzone non solo di quest'anno, penso anche dell'anno precedente, canzone da Oscar, ce l'avete chiesta, e dà il ritmo alla mattina. 333-6690-818, portaci con te, dove vuoi!
0: E qui ci hanno salutato, buongiorno, buongiorno, con tre cuori.
2: Eccoli! Buongiorno, buongiorno!
0: Buongiorno, buongiorno!
2: Cuori a voi!
0: I tre cuori!
2: Gianca e Stefano!
0: I ragazzi dei tre cuori!
2: Esatto!

0: Hai fatto appassionare all'ukulele anche a noi. E allora ci stiamo teletrasportando questa mattina, quindi mentre papà Marco si prepara ad andare al festival dell'ukulele, ognuno di noi è pronto ad arrivare nel tuo paese, nella tua città, ma potrebbe arrivare anche un marzianino, un alienino, oppure il tuo personaggio preferito o chi vuoi tu arriva nel tuo paese, nella tua città. E dove ci porti? Cioè, che cosa dobbiamo assolutamente vedere, vivere insieme a te, scoprire?
1: Adesso te lo dico subito dove ci portano. Buongiorno Arianna. Buongiorno Papa Marco. Buongiorno. Che bello che siete sempre allegri.
0: Ma noi grazie a voi.
1: Ma noi anche quando dormiamo siamo così, ridiamo nel sonno. Io alla mattina quando mi sveglio sono sempre arrabbiato perché mi devo alzare dal letto caldo.
0: Hai ragione, come ti capisco, guarda come ti capisco. Però devo dire che io, sapendo di dover venire qui al Buongiorno Radio Kids, mi parte questa allegria infinita, immensa. Se no pure io non è che sarei felicissima. Allora no, io lo capisco che sto arrabbiatissimo.
1: Insomma, adesso arriva l'estate, quindi il letto caldo, però fa caldo anche fuori, quindi non si sente troppo il cambio di temperatura. E quindi è bello. Attenzione, perché mi dice una cosa. Lui è Samuele d'Alessandria.
0: Ciao Samuele!
1: E io sono esperto di Star Wars.
0: Aiutaci Samu.
1: No, sicuramente ho fatto una figuraccia.
0: Sentiamo.
1: Ho scoperto che il nome Darth Vader,
0: sì,
1: come lo chiama Papa Marco ora, perché come si chiama? Non lo so.
0: Stato
1: dato solo alla serie italiana.
0: Vedi?
1: È vero. Mentre in tutto il mondo veniva chiamato Darth Vader. Perché pensavano che Vader fosse troppo simile a Vater.
0: Giusto.
1: È vero, però. L'ho pensato anch'io. Darth Vader.
0: Sì, anch'io.
1: Lo sciacquone. No, ma perché fa ridere, il supereroe fa: sono Darth Vader.
0: Non ci fai tanta paura. E in effetti da noi è diventata. Vedi Samuele, grazie
1: che ci hai raccontato
0: questa cosa.
1: Ed è per questo che in Italia hanno trasformato il nome. Ma poi anche in Italia è stato chiamato così, cioè Darth Vader. Ma da quando? Un abbraccio da Samuele d'Alessandria. Tre cuori, grazie Samuele. Samuele ci hai illuminato su questa cosa. Io non la conoscevo. Arianna, meno di me, sì. Darth Vader. No,
0: Fener. Grazie Samuele, grazie. Ecco, vedi
1: che fare poi, vedi, questo è Darth Vader.
0: Gli hai detto che è Darth Vader e lui guarda come si
1: ride. Darth Vader, Vader. Non ho detto Vader, ho detto Vader. Attenzione. Buongiorno da Ludovico a Manchester, signori.
0: Quanto siamo international! Grazie Ludovico, ciao, che bello trovarti.
1: Allora ho 9 mesi. Già scrive.
0: Allora tu sei il più piccolo buongiornino.
1: E mi piace andare all'Alexandra Park con mamma e papà.
0: Ma che meraviglia.
1: Vi porto a Santa Marinella per mangiare le patate al forno di mia nonna.
0: Oh
1: sì,
0: grazie.
1: Perché un'oretta arrivo a Santa Marinella, intanto dammi l'indirizzo che io
0: le
1: intanto
0: patate
1: vado.
0: Al forno della nonna.
1: Le patate al forno della nonna, signori, sono le più buone in assoluto. Ciao, un abbraccione grandissimo a Ludovico.
0: Ciao Ludovico
1: da Manchester, va bene,
0: salutateci Manchester. Comunque bellissimo essere così internazionali.
1: Abbiamo il Regno Unito, il Lussemburgo, la Francia, la Spagna, e una volta hanno scritto un messaggio dagli Stati Uniti.
0: Giappone? Dall'Argentina una volta, e anche da Vienna.
1: Sì, da Vienna,
0: anche
1: sì,
0: da Vienna.
1: Ci scrive Atena.
0: Siamo international.
1: No, Atena ci scrive dalla Svizzera, se non sbaglio,
0: sì, cioè
1: Atena che stiamo mettendo i ricordi. E no, un nostro amico aveva scritto un messaggio dagli Stati Uniti che ci ascoltava in differita su Rai Play Sound, ovviamente.
0: A proposito, ascoltateci certo. Anche su Rai Play Sound, scaricate l'app, così ci avete sempre con voi, sempre.
1: Ciao Arianna e Marco, Dylan da Bergamo,
0: ciao,
1: quasi
0: Dylan.
1: 5 anni, e dovreste venire qui per vedere la magnifica città a alta. E beh, città Bergamo.
0: Bergamo alta.
1: Bergamo de Hura. Bergamo de Hota. Bergamo de Hura.
0: Quindi Bergamo, Bergamo de Hura.
1: De Hura. E una partita dell'Atalanta allo stadio. Va bene, va bene, va bene. Facciamo tutto. Facciamo
0: veniamo,
1: tutto.
0: Veniamo subito.
1: Poi io sono un grande esperto di calcio, quindi.
0: Io poi, campionessa.
1: Ciao Papa Marcarianna, anche noi oggi con la mia classe seconda primaria Canossiane Brescia faremo il concerto. Io suono il violino e la prossima settimana farò il saggio

0: di chitarra da sola. Ma che brava,
1: che artista, una musicista.
0: Carolina da Brescia.
1: Ciao Carolina.
0: A Brescia c'è un castello medievale meraviglioso ed un centro ricco di storia con resti romani. Il Capitolium.
1: È un capitolo.
0: Grazie.
1: Bellissimo comunque, castelli, no? Luoghi incantati,
0: parchi,
1: mare, patate al forno della nonna. Ma questa mattinata è una mattina incredibile. Portaci nella tua città o nel tuo paese e che cosa? Noi ci teletrasportiamo, ma potrebbe arrivare anche il tuo personaggio preferito o un alienino. Dove lo porti? Dove ci porti? Che cosa ci dobbiamo assolutamente vedere, vivere, fare insieme a te? 333-6690-818.
0: Io ho scoperto una cosa, sai come ci arrivo nei vari paesi che ci hanno invitato?
1: Fammi immaginare.
0: Sì.
1: Con le ragnatele, le tue ragnatele, vai.
0: Però intanto posso leggere un altro messaggio, sennò non finiamo più.
1: Certo.
0: Ciao Arianna e Papa Marco, sono Anita da Cologno Monzese.
1: Ciao Anita.
0: Nel mio paese purtroppo non c'è molto da vedere, quindi ho pensato che porterei un visitatore a casa mia.
1: Bello.
0: Che è un luogo, senti che bella questa cosa, Arianna.
1: Vai Anita.
0: Che è un luogo di amore e di pace.
1: Stupendo, grazie per averci portato nel tuo luogo di amore e di pace. Bellissimo, stupendo. Anita.
0: Ti avevo detto che era bella.
1: Bellissimo.
0: Anita da Cologno Monzese, vedi come si trova il bello anche se il bello non c'è.
1: Ma poi amore e pace
0: è già
1: bello. Che cosa c'è di più bello?
0: È meraviglioso già quello. Ciao, sono Miriam da Milano, ho 7 anni e vi voglio portare a Chiavari in Liguria perché la mia nonna ha una casetta lì e si mangia un pesto buonissimo. Ragazzi,
1: sì,
0: voi
1: teletrasporto immediato.
0: Stamattina vi state facendo
1: stamattina si vola, si viaggia con voi.
0: Io ho una fame, oh. Ciao Papa Marco e Arianna.
1: Ciao.
0: Sono Gabriele, 8 anni e vivo a Gaggio Montano. Non sono in una città e ho tante piante. Ho un cane e un gatto, si chiamano Fiocco e Maglia.
1: Bellissimo.
0: Che bello. Ma noi veniamo, è bello.
1: Veniamo, bellissimo. Ovunque vi troviate, nei vostri posti, campagna, mare, città, ovunque, collina. Voi diteci qual è.
0: Dagli Appennini alle Ande, da Filadelfia a Pechino.
1: Cosa
0: noi veniamo.
1: Dobbiamo vedere con voi, o vivere con voi, o assaggiare. 333-6690-818.
0: Ciao Arianna e Papa Marco, oggi andrò in gita con la classe e probabilmente farò il pane casereccio in una fattoria didattica. Il pane
1: caldo
0: sfornato,
1: il profumo.
0: Lorenzo da Cagliari.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ti salutano anche le mie sorelle Beatrice ed Eleonora che oggi faranno il Cambridge Test.
1: Somebody. Good luck to you.
0: Se volete dei consigli, tranquilli, parlate con me. Yes, when again somebody has some for you. Ciao, Beatrice, Eleonora e ovviamente salutiamo oggi anche il nostro Lorenzo da Cagliari.
1: Good luck.
0: Buongiorno Papa Marco e Arianna,
1: buongiorno.
0: Buon venerdì.
1: Grazie.
0: Come state?
1: Benissimo, viaggiando, sognando con la fantasia, arrivando in tutti i vostri posti, è una mattinata stupenda, grazie.
0: Sono Anita da Gallarate,
1: grazie,
0: io vorrei
1: Anita.
0: Che mi venisse a trovare la mia amica Rebecca Coniglio, la chiamo così perché lei ha un bellissimo coniglio, vedi, non è cognome, è il soprannome, e la porterei a Volandia, il museo del volo, grande d'Italia, ed è proprio qui vicino a Gallarate, dove oltre al museo c'è il parco divertimento con i gonfiabili.
1: Ma quante cose da fare
0: ciao,
1: insieme
0: ciao, ma
1: ciao,
0: che bello
1: Anita.
0: E poi io direi che possiamo ascoltarci
1: la prossima canzone.
0: Sì, anche perché ce l'avevano chiesta.
1: E allora siete pronti? Si va con pronti grandi e piccoli
0: alla
1: a cantarla.
0: Maglio perforante, raggio antigravità, Goldrick, avanti!
1: Si vola!

0: mi guardi così straordinario?
1: Per capire quando e se finirà tutta questa interpretazione artistica di UFO. Un po' western, eh? Se continui, secondo me diventa. Esatto, è un attimo che UFO Robo si ritrova in mezzo al deserto. Allora,
2: posso leggere questo messaggio?
1: Ma certo.
2: Buongiorno Radio Kids.
1: Buongiorno.
2: Allegra, Leone e Linda, sì? Tutti e tre vi portano alla notte bianca della nostra scuola oggi. Attenzione. Staremo tutti insieme fino a tarda notte. Ma lo sai da dove scrivono?
1: Da dove?
2: Quindi possiamo andare anche senza teletrasporto?
1: Dove?
2: Da Roma!
1: Ma io mi sa che ci vado veramente. Forse ho capito.
2: No,
1: che
2: non
1: scuola
2: vale.
1: C'è un coro a un certo punto.
2: C'è un coro.
1: Chi lo sa?
2: Non lo so.
1: Forse potrebbe essere. Bella comunque, bellissima. Allegra con questo nome stupendo. Insieme
2: a Leone e Linda.
1: Leone che meraviglia. Linda. Ma che trio! Che trio fantastico!
2: Oh, va bene. Allora, vediamo un po'. Aspetta, perché stiamo passando dai messaggi WhatsApp ai messaggi SMS. Buongiorno Ariane e Marco. Siamo Alessandro e Gabriele da Firenze. Stiamo andando a scuola perché oggi abbiamo un'esperienza con i falconieri. Wow, attenzione! Non vediamo l'ora. Un abbraccio e buon weekend a tutti.
1: Ma che bella, bellissima questa cosa. Poi ci dovete raccontare tutto.
2: Eh sì, mandate foto lunedì.
1: Ma continuiamo a viaggiare? Sì, continuate a portare nelle vostre città, nei vostri paesi, nei vostri luoghi.
2: Certo.
1: E noi ci teletrasportiamo.
2: Sì,
1: e al 333-6690-818 raccontateci che dobbiamo fare, vivere insieme a voi.
2: Adesso te lo dico.
1: Proprio assolutamente.
2: Se mi fai dire.
1: Dici.
2: Sono da spegnere adesso.
1: È tornato.
2: Stacco il microfono.
1: È tornato.
2: Ciao, siamo Lorenzo e Petra da Vinovo. Dove abitiamo?
1: Buongiorno.
2: Non c'è molto da vedere, quindi vi portiamo a Torino, al Museo Egizio,
1: al Museo
2: della Rai, e a mangiare la bagna calda. Una cosetta leggera.
1: Tour.
2: Adesso alle 8:26 ci sta bene.
1: Io la mangio subito.
2: Vai.
1: Grazie ragazzi.
2: Lorenzo Petra, stiamo arrivando. Buongiorno, siamo Gabriele e Davide. Noi vi portiamo sia in costiera sorrentina che amalfitana.
1: Aiuto.
2: Ma stiamo già lì. Io dovrei avere
1: che
2: il dono dell'ubiquità. Vorrei essere
1: contemporaneamente
2: in tutti i posti in cui ci hanno portato i nostri amici. Eppure Cilentana, quindi sorrentina, amalfitana e Cilentana. Ma che volete di più?
1: Grazie, si va in costiera.
2: Andiamo. Però che cosa? Ci vuoi dire un qualcosa di particolare? In particolare, perché c'è un appuntamento molto importante.
1: Importantissimo, perché
2: il Leggenda Festival
1: chiude con la città di Regolino proprio domenica 24 maggio a Empoli. Grandissimo evento per piccoli e grandi, per cui sarà un pomeriggio veramente pieno di iniziative, meraviglioso, i giochi, i laboratori, attività interattive, e quindi con un tema preziosissimo, importantissimo.
2: Voi direte, che cos'è questo Leggenda Festival? Leggenda Festival della letteratura e dell'ascolto, proprio da oggi, no? Giovedì 21 fino appunto a domenica 24 maggio ad Empoli. Ecco, un festival pensato proprio per i più piccoli, ma anche per i più grandi, che non hanno mai smesso di sognare, cara Arianna, come te.
1: Esatto, e qui si continua a sognare sempre insieme a tutti voi, ed è bellissimo perché Regolino va a scuola e ci sono tanti laboratori.
2: Regolino va a scuola,
1: ci sarà anche questo progetto, e quindi tanti momenti dedicati anche a farci essere sempre più sicuri.
2: Poi
1: per esempio c'è il quartiere delle buone regole, che non vuoi viverlo e visitarlo, la piazzetta creativa della sicurezza.
2: Certo, faccio tutto.
1: Sicure, il belvedere del volo sicuro. Insomma, ci sarà da divertirsi, ci sarà davvero da scoprire tantissime cose, grandi e piccole insieme. Quindi il Festival Regolino, la città di Regolino vi aspetta il 24 maggio a Empoli.
2: Infatti in questi 4 giorni poi Empoli si riempirà di libri, di racconti, di incontri, di illustrazioni, laboratori, tante avventure da ascoltare, da vivere insieme. Ci saranno eventi gratuiti per tutti, incontri nelle scuole, e proprio come dicevi tu, poi il 24 chiuderemo con questo grande evento con la città di Regolino. È un festival adatto ai bambini e ragazzi da 0 a 17 anni. La cosa più bella qual è? Che Leggenda non è solo un festival, ma è proprio un invito a viaggiare con la fantasia,
1: esatto,
2: e a scoprire mondi nuovi e ascoltare storie che si possono, così, che possono portarci lontano, lontano, lontanissimo, un po' come abbiamo fatto noi oggi con il teletrasporto,
1: volando
2: e siamo andati
1: insieme a
2: visitare i luoghi del cuore dei nostri amici all'ascolto. E quindi appuntamento da oggi fino a domenica 24 con il Leggenda Festival della letteratura e dell'ascolto ad Empoli.
1: Allora ci stiamo per salutare qui al Buongiorno di Radio Kids, sono le 8:30 precise del mattino, ancora pochi minuti insieme a voi con
2: Occhi di Gatto, Darth Vader.

0: impossibile, impossibile resistere a Occhi di Gatto. Non si può non cantarla, non si può non ballarla, come non si può non viaggiare con la fantasia insieme a tutte e tutti voi, come succede ogni giorno qua al Buongiorno di Radio Kids.
1: Aspetta, aspetta, posso fare una cosa che è poco seria? Un attimo.
0: Cosa hai fatto?
1: Perché il nostro amico Samuele prima, che ci aveva detto che come si chiamava Darth Vader, ma si chiamava sono Darth Vader.
0: E così finisce il Buongiorno di Radio Kids questa mattina.
1: Abbiamo chiuso.
0: Ci siamo tutti i giorni, lunedì, venerdì, in diretta dalle 7.30 alle 8.30 iniziare con brio e meraviglia le vostre giornate.
1: Ma vogliamo invece finire in bellezza, proprio con una canzone molto
0: stupenda.
1: Bella.
0: Stupenda, posso dirti che è un progetto bellissimo, perché il piccolo coro dell'Antoniano ci regala La Repubblica è un grande coro. È un progetto musicale proprio per celebrare l'80° anniversario della Repubblica, quindi il 2 giugno 2026, 80 anni, e quindi come sempre ci racconta quanto il coro sia prezioso e ci insegna tante cose sulla nostra Costituzione, sulla storia della Repubblica, quindi tanto per imparare e riflettere, ma anche emozionarsi, scoprire appunto tante cose. Coro vuol dire ascolto, collaborazione, comunità, in un coro ogni voce è unica e preziosa, ma il risultato più bello si ottiene solo quando ci si ascolta e ci si accorda con gli altri. E allora loro più accordati,
1: loro sono accordatissimi, meravigliosi, piccolo
0: più accordati
1: coro
0: di loro. La canzone è del nostro Lorenzo Tozzi. Che salutiamo,
1: ciao Lorenzo, e ce l'ascoltiamo e poi torniamo qui, ci salutiamo e diamo il saluto a tutti quanti e auguriamo poi un buon weekend a tutti. Però adesso La Repubblica è un grande coro.

0: Ciao Giuliana! Abbiamo un messaggio ancora.
1: Ciao Giuliana, ancora ciao
0: Giuliana, buon fine settimana, ci augura Giuliana. Ci augura un buon fine settimana.

0: La Repubblica è un grande bella, coro, bella grazie al piccolo canzone. Coro dell'Antoniano.
1: Devo
0: per questo progetto prezioso,
1: bellissima,
0: quindi grazie, continueremo ad ascoltarla qui a sì, Rai Radio Kids.
1: E poi mi raccomando, pronti tutti a festeggiare la Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, proprio il 2 giugno. Salutiamo l'ultimo ascoltatore.
0: Ciao Emma. Ma che meraviglia, Emma, che ha un vestitino tutto colorato e una treccia viola. Porta tu i colori in giro per il mondo, ma Emma. Ciao, colorate tutto il mondo, ragazzi.
1: Andare a suonare con le Antrix, se potrebbe, però la freccia viola sarebbe bellissima. Va bene, noi siamo giunti al termine di questa bellissima e splendente puntata. Abbiamo fatto dei viaggi incredibili. Oggi abbiamo viaggiato non solo con la fantasia, ma anche proprio personalmente. Siamo andati nei luoghi e ci avete fatto scoprire e conoscere i vostri luoghi del cuore. Grazie.
0: Buongiornini. L'appuntamento è lunedì mattina, 7:30 in diretta.
1: Wow, qui per il buongiorno di Radio Kids. Nel frattempo, passate un fine settimana splendente. Adesso vi lasciamo in compagnia della nostra sigla
0: però
1: la sigla certo.
0: Divertitevi, siate felici, portate i vostri colori ovunque. Ciao,
1: abbracci a tutti sparpagliati, ciao Arianna,
0: ciao Marco.

0: Krood, l'alieno pacioccone farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono! Ciao bambini! Sapete che cosa avrei voglia di fare? Un bel gioco. Ma vorrei che fosse un gioco inventato, dove tutto si trasforma con la fantasia. Per esempio, la mia sedia diventa un'astronave e io sono un astronauta in viaggio nello spazio profondo. E mentre sto attraversando una galassia lontana, lontana, ecco che all'improvviso si accende la radio di bordo.
1: Attenzione, messaggio urgente per Armando. È urgentemente richiesta la sua presenza.
0: La mia presenza? Che cosa è successo?
1: Ripeto, è urgentemente richiesta la sua presenza.
0: Ma chi è che parla? E poi dove dovrei andare?
1: Qui.
0: Ma qui dove?
2: Poccio, ma va a venire, sì o no?
0: Ma chi è che parla? Ma sei tu, Krood?
1: No, ma quale Krood? Sono il barista di Radio Kids.
0: Il barista?
1: Sì, il barista.
0: Ma e come ti chiami?
1: Krood.
0: Ah, Krood!
1: No, dicevo Crudenzio.
0: Crudenzio?
1: Sì, Crudenzio Crudini. Sì. Adesso però presto, Armando, raggiungimi al bar.
0: Sì, ma che cosa succede?
1: Ma non posso parlare, corri Armando, corri!
0: D'accordo, Crudenzio, scusate bambini, devo interrompere il collegamento. Torno subito.
3: Ci è cascato, se n'è andato, ne approfitto. Prova. Ciao a tutti, sono Krood e questo è un messaggio per gli amici di Radio Kids. Io sono buono.
0: Krood, ma che cosa stai combinando?
3: Armando, cosa ci fai qui?
0: No, cosa ci fai tu, Crudenzio Crudini, detto Krood?
3: Ti stavo cercando, ma tu stai sempre al bar, Armandino.
0: Non stavo al bar e non chiamarmi Armandino!
3: Sei più bello quando ti arrabbi.
0: No, io non credo di potercela fare. Ci provo, lo giuro, ma non credo.
3: Ma per favore, non perdiamo tempo. Devo compiere la mia buona azione quotidiana.
0: Senti, Crudenzio Crudino dei miei stivali, da quando sei diventato buono e cerchi di aiutare il nostro pianeta, la Terra rischia molto, ma molto di più di quando cercavi di distruggerla.
3: Alle volte sei un po' contorto, Armandino.
0: Krood, torna in te, ti prego, ritorna cattivo.
3: Quanto sei spiritoso. Adesso ascolta, il tema di oggi è l'educazione dei bambini.
0: L'argomento è bellissimo, però non so perché, ma detto da te mi preoccupa.
3: Sai, Armandino, su Kot, il mio pianeta, l'educazione dei piccoli è al primo posto per importanza.
0: Beh, questo sono contento di sentirtelo dire, anche da noi sulla Terra.
3: Per favore, non interrompere, non è educato.
0: No, adesso sarei io il maleducato. Ma si può sapere cosa sta succedendo?
3: Vabbè, fammi continuare. Ma se l'educazione è importante,
0: sì,
3: ancora di più lo è il gioco. I bambini giocando imparano. Il gioco è apprendimento.
0: Ma bravo, Krood. Sono d'accordissimo. Poi lo dicevano anche importanti maestri come Bruno Munari, Gianni Rodari. Ma che cosa mi fai fare?
3: Banda alle ciance. Il motto di oggi è: giocando si impara. Vedrai, ti stupirò. Sì.
0: Mamma mia. E Krood, devo dire la verità che mi stupisce ogni giorno di più. E speriamo che non combini dei disastri. Certo, giocando si impara è un bellissimo motto. Però ho paura che sotto sotto ci sia qualcosa. Vedremo. ABC Jazz. Let's say your ABC.

0: Eccoci di nuovo insieme. Sapete cosa vi dico, bambini? Questa volta voglio dare davvero una possibilità a Crud. Ma sì, perché l'idea che giocando si impara mi convince, mi appartiene, è proprio qualche cosa in cui da sempre ho creduto. E quindi chissà che questa volta Crud non faccia davvero qualcosa di buono. Chiamatemi illuso, chiamatemi ingenuo, chiamatemi...
1: Armandino!
0: No, ma non chiamatemi mai Armandino, vi prego!
1: Armandino, sei pronto per la buona azione del giorno?
0: Ne stavo parlando adesso con i bambini. Bravo. Sì, Crud, sono pronto, mi hai convinto, davvero.
1: Lo sapevo. Allora faremo come si fa su Kot, il mio pianeta. Senti, divideremo i bambini in due gruppi,
0: sì,
1: che dovranno insultarsi, litigare,
0: no,
1: darsi degli spintoni.
0: No, ma come? Ma Crud, ma è orribile.
1: Lo so, sono un genio. Dovranno umiliarsi l'un con l'altro,
0: ma no,
1: fino al gesto estremo. Ruberanno la bandiera della squadra nemica e la calpesteranno.
0: Ma che orrore.
1: Vedrai, sarà un successone, un'esperienza indimenticabile. Arrivo, bambini.
0: No, aspetta, Crud, non mi sembra affatto un'idea geniale. E adesso chi lo ferma? Ecco, adesso sono preoccupato. L'unica speranza è che ancora una volta i bambini riescano a ribaltare la malvagia buona azione di Crud. Forza, bambini!
1: Dove sbaglio? Ditemelo dove!
0: Sta piangendo. Buon segno, il senso armandifero del pericolo si sta calmando.
1: Non è possibile, sono un disastro.
0: Ma no, Crud, dai, non fare così. Sì, mostro.
1: Hai ragione, ma non è facile, sai.
0: Beh, con te, Crud, nulla è facile. Però continua a raccontare che cosa è successo.
1: Allora, ho diviso i bambini in due squadre, che ho messo l'una di fronte all'altra.
0: Sì.
1: Ho dato a ciascun gruppo una bandiera da strappare, calpestare, offendere.
0: Ma che orrore.
1: Loro erano contenti. Tantissimi.
0: Ah.
1: Avresti dovuto vedere, saresti stato fiero di me.
0: Ah sì? E che cosa è successo dopo?
1: Poi ho urlato: adesso rubate la bandiera!
0: E
1: i bambini non ci crederai mai.
0: Hanno giocato a ruba bandiera.
1: Come fai a saperlo?
0: Intuito armandifero.
1: Beh, il tuo intuito ha ragione. Giocavano, ridevano. Se qualcuno di una squadra perdeva, quelli dell'altra lo incoraggiavano, lo applaudivano.
0: Ma che bellezza!
1: Cosa?
0: No, intendo dire che tristezza, non sai quanto mi dispiace.
1: Anche a me, sono disperato.
0: Però, Crud, guarda, che hai veramente fatto una buona azione, sai? Perché?
1: Perché? Non dire altro! Non infierire, sono un fallito!
0: Ma
1: perché?
0: No.
1: Proprio a me!
0: È andato. E anche questa volta ce la siamo cavata. Grazie ai meravigliosi, imprevedibili, inimitabili bambini della Terra. E io posso riprendere a giocare. Dunque, allora, come vi dicevo, la mia sedia è un'astronave. E io viaggio nello spazio profondo e sto attraversando una galassia lontana, lontana, quando all'improvviso sento una voce che si accende, che viene dalla
2: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Mirko Buonomo. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
3: Allora, forza, spingete questa torre.
4: Un attimo.
3: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi, che io ho soltanto cinque mani.
3: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Bambini, bentornati, benvenuti per una nuova strabiliante, esilarante puntata di...
1: Bang, bang, bang, bang, bang!
0: Ciao a tutti i bambini da Armando...
2: Lella
1: e... DJ!
0: Molto bene. Allora, Lella, DJ, di che cosa dovevamo parlare oggi?
1: Armando!
0: Sì?
1: Potrei fare una rubrica tutta mia?
2: Sì! Anche DJ deve avere una rubrica tutta sua.
0: Giusto, giusto, va bene. Allora, sai già come si chiama, DJ?
1: Si chiama Curiose Curiosità.
2: Wow. Bello! E sai già di cosa parlerai nella tua rubrica?
1: Di Curiose Curiosità.
0: Sì, sì, questo l'abbiamo capito, DJ. Ma Lella intendeva dire se hai già scelto degli argomenti per la rubrica di oggi.
1: Ah, certo che li ho scelti. E ve lo dico subito dopo questa bella canzone.

0: Che bella la canzone di Frozen in inglese.
1: È vero, Lella, è bellissima. È una colonna sonora fantastica.
2: Sapete cos'è davvero fantastico?
1: Cosa?
2: La mia rubrica di curioso e curiosità. Perché oggi parliamo di... Guinness dei primati!
0: Wow. Forte!
2: Vuoi dirlo forte?
0: Forte!
2: Ma troppo forte,
1: dai. Va bene, DJ. Allora, che cosa ci vuoi raccontare sui Guinness, ovvero sui record mondiali di quest'anno?
2: Dunque, per esempio, sapete quanti anni ha la trapezista donna più vecchia del mondo?
0: Beh... 70?
2: No, 85.
1: Oi.
2: Si chiama Betty Goodhart e ha cominciato a prendere lezioni per imparare a volteggiare in aria sul trapezio a, pensate un po', 78 anni.
1: Ma dai, incredibile!
0: Ancora record, mi piacciono un sacco!
2: Arriva, eccolo. Sapete quante salsicce riesce a produrre Barry John Crow, un giovane macellaio irlandese, in un solo minuto?
1: Dunque, vediamo, quante salsicce in un minuto? 20!
2: No, 78!
1: No, ma dai, ma è incredibile, è velocissimo!
2: Fa il macellaio da quando aveva 10 anni, eh?
1: Ah,
2: e adesso sentite questa, eh? Sapete che cosa ha realizzato Matt Denton, un americano appassionato di animatronica, che è la scienza di costruire robot simili a pupazzi meccanici?
0: Il pupazzo robot più grande del mondo?
2: No, non proprio. Il pupazzo robot ha 6 piedi più grande del mondo.
1: Ma dai, ma che cos'è? Una specie di ragno robotico gigante?
2: Affermativo. E già che ci siamo, dedichiamo ai robot la prossima canzone.

0: ma tra i record di quest'anno non ce n'è qualcuno ispirato alla natura o agli animali?
1: Certo, Lella. Ne ho un paio sui cani che ti lasceranno senza parole.
0: Beh, sentiamoli.
2: Dai, sono curioso anch'io. Forza, DJ.
1: Allora. Riuscite a indovinare quanto in alto riesce a saltare Feather, un cane adottato davvero pieno di talento?
0: Io non lo so, mi arrendo.
2: No, come si fa a indovinare quanto salta in aria un cane, dai?
1: Dunque, ve lo dico io. Feather sa saltare un ostacolo alto ben 191,7 centimetri, un vero record. La sua padrona Samantha si è accorta che aveva un talento speciale quando l'ha visto saltare fino al soffitto e da allora l'ha aiutato ad allenarsi.
0: Wow, che bravo, Feather!
1: E rimanendo in tema di salti, Samantha, la padrona di Feather, ha un altro cane che si chiama Geronimo e ha raggiunto un altro record. Sapete quante volte riesce a saltare non una, ma ben due corde in un solo minuto?
0: Non ho capito. Salta la corda proprio come fanno i bambini?
1: Sì, ed è bravissimo perché riesce a saltare due corde 128 volte!
2: Ma dai, due corde per 128 volte in un solo minuto!
1: Affermativo!
2: Ma dai, ma sono davvero straordinari questi cani di Samantha!
0: Sì! Deve amarli davvero tanto per dedicarsi a loro e ai loro talenti. Dedichiamole la prossima canzone.
1: Arriva!

0: Che dite? Vi è piaciuta la mia rubrica di curiose curiosità?
1: Tantissimo, DJ!
2: È vero, sei stato bravo. Sono davvero interessanti queste curiose curiosità. Allora, aspettiamo il prossimo appuntamento per la tua rubrica. E voi, bambini, se avete delle curiose curiosità da raccontarci, mandateci dei messaggini al nostro numero WhatsApp, che è...
3: 347-411-2726!
2: Ciao, bambini! Ciao,
1: vi aspettiamo a Big Bang!
0: Siamo curiosi di sentirle, eh?

Whoa!

Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.

0: C'era una volta un orologio da muro che era stato appeso tutto storto. Le ore che abitavano dentro di lui non erano per niente contente di stare in una posizione sbagliata. Nessun inquilino di quella casa riusciva a riconoscerle e, di conseguenza, nessuno le guardava mai. In quella stanza c'erano spesso anche dei bambini e le ore erano molto contente di starli a guardare. Sembrava che per loro il tempo non avesse importanza ed erano persino divertiti dal fatto che l'orologio di casa fosse tutto storto e con le lancette invertite. Erano i genitori a dirgli quando dovevano alzarsi e fare colazione, quando potevano iniziare a giocare e quando era ora di smettere, quando dovevano cenare, lavarsi i denti e andare a letto. Se fosse dipeso da loro, non ci sarebbe stato un orario di inizio e di fine dei giochi e si sarebbe mangiato e dormito ogni giorno in un momento diverso, quando il tempo s'era perso e bisognava giocare a ritrovarlo per pareggiare i conti. Una domenica, mentre tutta la famiglia era riunita a casa e facevano colazione insieme coi pigiami indosso e i sorrisi sulla faccia, le ore si consultarono tra loro, stando attente a non farsi sentire né dall'orologio né da quelli che stavano fuori.
1: Sapete che vi dico? Dovremmo andarcene di qui,
0: dissero le ore tre, che avevano sempre un po' di fretta.
2: E dove?
0: Chiesero le ore nove, che erano le più pigre.
2: Fuori! A fare un giro insieme ai bambini. Siamo stanchi anche noi di fare solo giri d'orologio. E per giunta tutti storti,
0: dissero le ore sette, che erano delle tipe molto energiche.
3: Ma come facciamo?
0: Chiese l'ora una, con tutta la sua timidezza, dovuta al fatto che era l'unica a stare sempre sola.
4: È semplice, saltiamo via,
0: risposero le ore 12, che erano le più esperte del gruppo.
5: Va benissimo, al nostro 4,
0: esclamarono le ore 4, che erano piuttosto arroganti.
5: 1, 2, 3 e...
2: Aspettate un attimo,
0: le interruppero le ore 11, che erano un po' petulanti per via del fatto che stavano sempre in coppia.
2: Perché dovremmo saltare proprio al vostro 4? Credete di essere superiore alle altre?
4: Ah, vorreste saltare al vostro 11? Se aspettiamo così tanto, l'orologio capirà che vogliamo scappare e ci bloccherà qui dentro per sempre, replicarono le ore 5.
2: Allora, saltiamo subito!
0: Urlarono le ore 7, lanciandosi nel vuoto con un coraggio estremo. Dopo qualche secondo, o forse no, perché nessuno poteva più sapere l'effettiva durata del tempo, le ore erano fuori dall'orologio. Erano atterrate più o meno tutte intere sul pavimento freddo della cucina.
2: Wow! Che sensazione magnifica!
0: Dissero le ore sette, che erano state anche le prime ad atterrare.
3: Io ho un po' di paura. Vorrei tornare nell'orologio,
0: disse l'ora una con la sua solita timidezza.
2: Stai tranquilla, unisciti a noi che siamo le migliori. Tanto una più, una meno. Cosa vuoi che cambi?
0: Esclamarono le ore 11, scoppiando in una fragorosa risata.
5: Silenzio! Potrebbero scoprirci e rimetterci subito dentro,
0: dissero le ore 8, che erano molto prudenti e, fino a quel momento, non avevano detto ancora una parola. Così, quatte quatte circospette, le ore cominciarono a perlustrare la casa e quel mondo circostante che avevano potuto osservare solo dall'alto. Si stava bene lì fuori. La luce era più pulita, l'aria più fresca e profumata, le voci erano più calde e rassicuranti e di tanto in tanto per terra si poteva trovare qualche briciola di pane o di biscotto da assaggiare. L'orologio da muro, intanto, si era accorto dell'assenza delle ore e ci era rimasto molto male. vide che se ne andavano in giro tutte contente e pensò che nessuna di loro avrebbe più desiderato tornare da lui. In fondo, era un tipo noioso e anche parecchio storto, perché nessuno aveva mai pensato di raddrizzarlo. Forse, se avessero potuto apprezzare il piacere di stare al proprio posto e segnalare il tempo giusto, le ore non sarebbero mai scappate. A un certo punto, senza accorgersene, le ore 7 salirono sul piede nudo di un bambino e cominciarono ad arrampicarsi sulla sua gamba. Il piccolo sentì un solletico irresistibile. Iniziò a ridere e a grattarsi e, pensando che potesse essere un insetto, si mise a scuotere la gamba per farlo cadere e liberarsene. Quale fu la sorpresa di tutta la famiglia nell'accorgersi che non si trattava di una formica, ma di deliziose piccole ore 7.
2: «Mamma, guarda, sono le 7!»
0: disse Lele, il fratellino più piccolo.
2: «Ma veramente, sono le 9!»
0: disse il nonno, che non ci aveva capito niente e guardava incredulo il suo vecchio orologio da polso.
2: «No, le 9 sono qui»,
0: disse Marta, la sorellina, che aveva trovato altre ore sparse per la casa.
5: «Ragazzi, lasciate perdere le ore, perché è ora di andarsi a vestire», disse il papà, che era in bagno a farsi la barba e non si era accorto di nulla.
1: «Ma papà, se le ore sono tutte in giro, non può essere l'ora di fare qualcosa», esclamò Matteo, che era il fratello maggiore ed era molto intelligente.
0: «Va bene, accogliamo queste piccole ore e cerchiamo di capire perché hanno abbandonato il loro orologio. Avanti, venite tutte qui», disse la mamma col suo tipico tono paziente e comprensivo. Le ore non se lo fecero ripetere due volte e accorsero da ogni angolo della casa per andarsi a piazzare intorno ai piedi della mamma. Lei le raccolse tutte per metterle sul tavolo, ma quando arrivò alla numero 1 ne trovò 3 insieme e non sapeva come dividerle.
1: «Chi è l'una e chi sono le 11?» chiese educatamente.
2: «Non sono le 11, sono le 9:15!»
0: urlò il nonno, che ancora non ci stava capendo niente.
2: «Noi siamo le 11!»
0: disse la nota coppia, facendosi avanti con spavalderia.
3: «Io sono l'una!»
0: disse una vocina piccina piccina che a stento si sentiva. La mamma si fece intenerire da quell'ora timida e solitaria. La sollevò per prima molto delicatamente e la mise vicino alle altre, accarezzandole la puntina.
1: «Ma insomma, perché siete scappate?» chiese Sara.
2: «Perché volevamo fare un giro diverso dal solito»,
0: risposero subito le ore 7.
1: Perché siamo stufe di stare in un orologio storto con voi che neanche ci guardate perché tanto siamo sbagliate»,
0: aggiunsero le ore 3.
6: «Oh, è tutta colpa mia»,
0: disse il papà, che era appena arrivato e non riusciva a credere ai suoi occhi.
5: «Sono anni che dico che devo raddrizzare quell'orologio e non lo faccio mai».
2: «Mamma, possiamo portare le ore a fare un giro?»
0: chiese il piccolo Lele, che, approfittando della momentanea assenza di tempo, si era lavato, vestito e pettinato in un baleno.
1: «Va bene, ma solo se papà si occuperà dell'orologio e tutte le ore poi accetteranno di tornarci dentro. Ce l'abbiamo da tanto tempo quell'orologio, non possiamo lasciarlo solo».
0: Accettarono tutti il patto, persino il nonno, che non ci aveva capito niente. Ciascun bambino diede la mano a una coppia di ore e tutti insieme andarono a mangiare un bel gelato al bar del Tempo Perso. Quando tornarono, il papà aveva riappeso l'orologio, che ora se ne stava al muro tutto dritto e contento. Le ore, per ringraziare la bella famiglia che le aveva accolte, si esibirono in un famosissimo balletto chiamato La Danza delle Ore. Poi tornarono nel loro orologio, che fu felicissimo di riaccoglierli. E da allora tutti ebbero molto più rispetto del tempo e delle sue piccole ore.
7: La danza delle ore, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ciao a tutti, cuginetti, nonne, nonni, pupazzi e peluche. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e benvenuti a questa nuova puntata di... Ciao Lella, ciao Lallo, che piacere ritrovarvi.
1: Ciao Armando, ciao bambini.
2: Ma ciao Armandissimo. Ciao. Ma quando ti eri perso? Eh? E poi, perché? Ma dove? In un bosco scuro e misterioso?
0: No Lallo, mi stai confondendo. Non capisco che cosa mi chiedi. Che cosa c'entra il bosco scuro e misterioso?
2: Hai detto che è un piacere ritrovarci, quindi vuol dire che ti eri perso e che ci avevi perso.
1: Lallo, sei fuffo.
0: No, dai, non vi avevo perso. E siccome non vi vedevo da un po', volevo dire che rivedervi mi fa tanto piacere. Tra l'altro oggi sono particolarmente contento perché i nostri bambini a casa continuano a mandarci messaggini. E così, ecco qui una cascata di messaggi. E allora anche voi mandateceli al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Sono così contento che questa volta ne leggo due, ma hanno una particolarità. Sono due messaggi che ci mandano due bambine che si chiamano tutte e due Alice. Allora c'è un'Alice che ci racconta di aver perso un dentino. E che bello però, magari starà spuntando il nuovo dentino che fa cucù. E c'è un'altra Alice che compie 5 anni e che ci ascolta sempre. Ascolta sempre Armando, Lallo, Lella, Crud. E lei nuota, pattina e il suo pupazzino del cuore si chiama Coniglietto e ha un amico immaginario che si chiama Tollo. E allora... tanti tanti auguri alla nostra Alice che compie gli anni. E allora, che mi dici dei dentini che si perdono come quello che ha perso la nostra prima Alice, Lellina?
1: È una fortuna. Adesso arriverà la fatina dei dentini che lascerà ad Alice un regalo sotto il cuscino.
2: Ah. Ma non è un topolino quello che porta i regali?
4: Un topolino? Io per ringraziarlo gli ho lasciato anche un pezzo di saporito formaggio. No, me lo sarei potuto pappare.
1: Lallo, forse è una fatina topolino. Ha il muso lungo, i baffi, il nasino rosa e il cappello a punta come tutte le fate.
2: Tu cosa ne pensi, Armandissimo?
0: Ma devo dire che l'idea di Lellina mi sembra molto carina. Una fatina topolina con baffetti e cappello a punta. E di sicuro conosce questa canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids, in compagnia mia, di Armando, Lella e Lallo, lo sceriffo più dentone di tutto l'West.
1: È vero, Lallo, te ne intendi moltissimo di questo argomento. Hai proprio dei bei dentoni.
2: Sì, ci tengo un sacco ai miei dentoni. Con questi posso sgranocchiare tutte le carote che voglio, però anche le mele, le pere e soprattutto pasticcini e cioccolate.
0: E scommetto che conosci anche i nomi di tutti i denti, da quelli che si vedono quando si sorride fino a quelli che se ne stanno laggiù nascosti in fondo.
2: Sì, Armandissimo. Allora, per prima cosa conosco i cagnolini.
1: Si chiamano canini,
0: giusto,
1: Lallo.
0: Lella,
2: però i miei preferiti sono quelli davanti, gli incidivi, che sarebbero le star dei denti, ecco.
0: Gli incidivi,
2: sì.
0: No, vabbè, dai. Beh, un po' divi, in realtà gli incisivi lo sono per davvero. Si tratta di denti di solito piuttosto lunghi e forti che servono per tagliare e per incidere il cibo. Ma a proposito di denti, mi viene in mente una domanda quiz. Siete pronti?
1: Sì!
0: Allora, la domanda riguarda il meraviglioso mondo della natura. Ed è questa: quale di questi animali ha un dente simile a una spada? Il narvalo, lo squalo tigre, chissà se ruggisce lo squalo tigre, o l'elefante marino? Sicuramente l'elefante marino non barrisce.
1: Armando, ma il narvalo che animale è?
0: È una sorta di mammifero della famiglia dei cetacei, la stessa delle balene. Ma per scoprire la risposta al quiz dovrete avere ancora un po' di pazienza. Intanto torniamo subito al tema di oggi. Come sapete, un grande amico della nostra dentatura è...
2: la caramella al latte, oppure la gomma da masticare.
1: Ma Lallo, cosa dici?
2: Se mastichi tante, tante gomme e caramelle, poi ti vengono i denti più bianchi, perché le schifezze si appiccicano tutte alla gomma.
0: Ma no, Lallo, lo zucchero fa venire delle antipaticissime carie. Invece, il grande amico dei denti è... lo spazzolino. Quindi ricordiamoci di lavare i denti tutti i giorni, 3 volte al giorno, la mattina, dopo pranzo e la sera. E comunque, a proposito di denti, dobbiamo anche ricordarci di andare dal dentista ogni tanto.
1: Lallo, cosa succede? Hai freddo?
0: Ho detto qualcosa di strano.
1: Non so, Armando, hai detto soltanto che dobbiamo andare dal dentista.
2: No, non nominare quella parola, mi si stricola il pancino quando la sento.
0: Ma Lallo, che succede? Hai paura del...
2: Aiuto!
0: Ho capito. Beh, in effetti, il dentista, il dottore dei denti non è piacevole, è vero. Però è molto importante fare un controllo. Eh sì, almeno una volta all'anno.
1: Lallo, da quanto tempo non vai a farti controllare i dentoni?
2: Allora, vediamo, dunque, deve essere estate, un anno, due, tre...
0: No,
2: non me lo ricordo!
0: Ma... No, facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi abbiamo un appuntamento con il dente... con il nostro quiz fresco di giornata.

0: un'unica salvezza, uno solo è il rimedio, è davvero importante lo spazzolino da denti.
1: Cari amiche e amici di Rai Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
2: Eccomi qui!
1: Lallo!
3: E Armandissima!
1: E siamo finalmente arrivati alla soluzione del quiz. Vi avevo chiesto, quale di questi animali ha un dente simile ad una spada? Lo squalo tigre. Il narvalo. L'elefante marino. Ci avete pensato? Ebbene, la risposta è... Il narvalo. Infatti, questo incredibile mammifero è anche chiamato unicorno di mare per via del suo lunghissimo pungiglione che sembra un corno, ma in realtà è proprio un dente.
2: Ma Armando, come fai se gli si caria il dentone?
4: Forse va dal dentista del mare.
2: Se parlare di dentista.
1: Lallo, sai, io credo che dovresti farti passare la paura. Perché prima, quando ci hai detto da quanto tempo non vai, insomma, non controlli i tuoi dentoni, insomma, di tempo ne è passato davvero. Forse è il caso che tu ci vada.
4: Lallo, facciamo così. Ti ci accompagno io. Così gli faccio dare una controllatina anche ai miei dentini.
2: No.
4: Ma dai, Lallo, sei o non sei un coraggioso sceriffo?
2: Va bene, Ufi, però poi ci ritroviamo qua con i nostri amici, vero?
1: Ma certo, e non solo. Quando tornerai dopo essere stato dal dentista, troverai un meraviglioso gelato al cioccolato.
2: Bello, grazie Armando.
1: E allora appuntamento qui al nostro prossimo
3: Big Bang.
1: Fantastici piccoli ascoltatori e ascoltatrici di Rai Radio Kids, la nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti che gioca e scherza con la dolcissima Lella. Un ringraziamento anche allo spumeggiante Piero Marcelli, amico per coda, dentoni e criniera del nostro Lallo. Grazie ai fantasiosi testi di Lorenza Cingoli e Martina Forti e un super ringraziamento a Isabella Carbone, la fantastica regista del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e a prestissimo! Ciao!

0: E tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra.
3: Troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi, che è il mondo più serio.
3: Troppo spensierata.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un grande saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di Con la nostra adorabile pecorella Lella.
1: Grazie Armando, ciao.
0: E il nostro superlativo Super Lallo il cavallo.
2: Ciao Armandissimo, hai proprio ragione, sono superlativo. Vado di qua, corro di là, salgo di su, scendo di giù. Non sto fermo un momento.
0: Mi gira la testa Lallo. Io avevo detto superlativo, cioè eccezionale. Ma anche superattivo ti si addice.
2: Sono anche eccezionale, Guarda che non per vantarmi, ma io ho fatto una grandissimissima scoperta. Ma direi super ultra iper galattica.
1: Wow. Ma che bello. E che cosa hai scoperto Lallo?
0: Sono curiosissimo anche io di sapere che scoperta hai fatto. Però prima vorrei farvi ascoltare uno dei messaggi che le nostre amiche bambine e i nostri bambini ci lasciano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347 411 2726.
4: Ciao, sono Leon da Varsavia, ho 10 anni e ascolto Rai Radio Kids.
0: Wow,
4: vorrei che metteste la canzone Il dinosauro di plastica. Ciao!
0: Ciao Leon, ma sei bravissimo, parli un meraviglioso italiano, avete sentito che bel congiuntivo?
2: Sì, eh? Sì, complimentoli!
0: Bravo! E allora senz'altro ti faremo ascoltare Il dinosauro di plastica, ma ci pensate, ci ascolta dalla Polonia!
2: Sarebbe bello andare a visitare la Polonia, magari anche la Gallonia!
1: Certo. No, Lallo, si chiama Polonia, non Polonia.
0: E poi è un bellissimo stato dell'Europa dell'Est. E Varsavia è la sua capitale. Tra l'altro è una città veramente ricca di fascino, con una storia molto antica.
2: Armandissimo, ma sì, guarda che anche la mia scoperta ha una storia molto antica, anzi antichissimissima.
1: Una scoperta molto antica? Che cosa potrebbe essere?
0: Sempre più misterioso, Lallo. Per caso hai trovato un forziere pieno di monete d'oro?
2: No. Oh, molto più antico! Ho trovato la tana del mio antenato dell'Alleolitico!
0: Dici sul serio?
2: Sì!
0: Hai trovato la tana di un Lallo del Paleolitico?
2: Sì!
0: Un cavallo della preistoria? È una scoperta eccezionale, Lallo!
1: E come hai fatto a capire che era proprio la sua tana?
2: Ma Lella, riconosco la tana di un Alleolitico quando la vedo! Sulla roccia c'erano degli strani segni, forse era biada preistorica. Poi c'erano disegnati dei cavallini e anche degli animali col corna.
1: Che animali saranno stati?
2: Animali preistorici, sì, che forse adesso sono tinti.
0: Estinti, Lallo. Forse è più probabile che siano dei cervi o dei tori, come nelle grotte di Lascaux o in quelle di Altamira.
1: Il signor Lascaux e la signora Altamira erano anche loro dei alleolitici?
0: Allora, Lellina, Lascaux è una località della Dordogna, una regione della Francia, mentre Altamira si trova in Spagna. E in queste due località sono state scoperte delle grotte tutte dipinte con disegni preistorici. Cervi, bovini, cinghiali, bisonti, cavalli, tori superbi. E pensate, le avevano dipinti delle persone che vivevano lì più di 17.000 anni fa.
2: Sì. Ma dovevano essere i miei antenati. Forse l'Alleolitico era stato anche da quelle parti.
1: E come hanno fatto a scoprire quelle grotte così vecchie?
0: Assolutamente per caso, Lellina. Ma ve lo racconto subito dopo aver ascoltato la canzone che poco fa ci ha chiesto Leon da Varsavia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: Germanissimo.
0: E Lallo ci ha raccontato di aver fatto una scoperta eccezionale. Ha scovato la tana di un suo antenato del Paleolitico e sopra c'erano dei disegni di cavalli e animali con le corna.
2: Sono così emulsionato. Potrò far pagare un biglietto per visitare la tana del mio antenato Paleolitico. Così diventerò ricco e famoso.
0: Non so se diventerai ricco e famoso, Lallo, ma se è una tana del Paleolitico, hai ragione ad essere emozionato. Come lo sono stati i ragazzi che hanno scoperto la grotta di Lascaux e la bambina che ha scoperto quella di Altamira.
2: Bello, darmandissimo! Raccontaci questa storia.
1: Sì, dai.
0: Allora, poco prima della Seconda Guerra Mondiale, quattro amici stavano rincorrendo un leprotto in un prato.
1: Oh, c'è anche un leprottino in questa storia.
0: Sì, Lellina, e a un certo punto il leprotto scompare e il cane di uno di questi ragazzi gli va dietro e scompare anche lui.
1: Oh, è una storia misteriosa, fa paura.
0: No, nessuna paura, solo tanta meraviglia. Perché il ragazzo a cui apparteneva il cane scopre che un suo amico a quattro zampe è entrato in un buco del terreno e affacciandosi all'apertura si accorge che è l'ingresso di una grotta.
2: No! Armandissimo, anch'io sì. Stavo rincorrendo un bignè che mi era sfuggito quando ho fatto la mia grande scoperta.
0: Ah, vedi? Ecco, i ragazzi si calano nella grotta e scoprono queste incredibili pitture preistoriche. Dopo la guerra, le grotte furono aperte al pubblico, ma il fiato dei visitatori, il calore dei corpi, rischiava di rovinare per sempre i dipinti. E sapete allora che cosa fecero?
1: Che cosa?
0: Costruirono nelle vicinanze una grotta finta, uguale a quella vera. Copiarono tutti i dipinti che avevano trovato sulle pareti di roccia. Così, ancora oggi, i visitatori possono andare a visitarla senza creare dei guai.
1: Ah, è una storia bellissimissimissima. Anche la grotta trovata in Spagna ha una copia?
0: Eh sì, perché anche lì l'umidità presente nel nostro respiro rovina i dipinti. E anche in Spagna, dovete sapere, fu una bambina a scoprire tutte quelle meravigliose immagini. Si chiamava Maria, aveva 9 anni ed era la figlia di un archeologo.
2: Armadissimo, forse dovrei fare anch'io una copia della tana dell'Paleolitico. Perché non vorrei che il fiato dei tuoi amici della fattoria rovinasse i miei dipinti.
0: Ma perché dovrebbero essere proprio gli amici della fattoria a rovinare i dipinti?
2: Perché la tana dell'Paleolitico l'ho trovata lì.
0: Addirittura?
1: Allora, mi viene un dubbio. Per caso è dietro al pollaio vicino alla staccionata delle caprette?
2: Ma come fai a saperlo? Sei andata a dare un'occhiatina?
1: No, però, veramente non so come dirtelo. E se poi ti arrabbi?
0: Ma dai, Lellina, Lallo è un tuo amico. Qualunque cosa tu debba dirgli, non si arrabbierà mai. Vero, Lallo?
2: Ma certo! Dai, Lellina, cosa mi devi dire? Non hai portato la merenda? Dai, non preoccuparti, io ne ho portate due.
1: Lallo, la tana che hai trovato alla fattoria non apparteneva al tuo antenato dell'Paleolitico.
2: Ma ci sono tutti i disegni preistorici, cavalli, cervi.
0: Che cosa stai cercando di dire, Lellina?
1: Su quella roccia fanno i disegni i cuccioli della fattoria. Disegnano i cavallini e le caprette. Sono loro gli animali con le corna. Mi spiace, Lallo, non è antica.
2: Metapino! Non ha trovato la tana del mio antenato preistorico, ma direttamente la copia finta!
0: Facciamo così, Lallo. Sei sempre un passo avanti agli altri.
2: Lo so, però volevo diventare ricco e famoso, Ufi.
1: Io ho cucinato una crostata. Se vuoi, ti invito a cena alla fattoria e la mangiamo insieme.
2: Mi sembra un'ottima idea. Poi potremmo andare a disegnare cavallini sulla finta tana dell'Paleolitico.
1: Sì.
0: Posso venire anch'io a mangiare la crostata e a disegnare i cavallini finti?
1: Ma certo, Armando.
0: È così che fanno gli amici. Trovano sempre un modo per superare le difficoltà. Lallo, con un'amica come Lella, tu sei già ricco. E allora, noi vi salutiamo e ci ritroviamo qui per un'altra specialissima puntata di
1: Big Bang.
3: Ciao, ciao, ciao!
0: E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, grazie a Martina Forti, che scrive storie e parole insieme a me, e infine un ringraziamento speciale va alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con la sua abilità rende splendenti e colorate le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico! Alla prossima puntata! Ciao, ciao, ciao, ciao!

0: consumatori indiscriminati di solette e di scarpe da ginnastica, quella che sta per cominciare è una puntata fanchettona che vi farà vibrare fin sopra l'ultimo capello che avete in testa. E allora, forza con i lacci delle scarpe, pigiama party, si parte!
1: 1, 2, 3, ho!

0: A Pigiama Party non finisco mai di stupirmi. Allora, io che sono un DJ, vi voglio regalare questo pezzo da DJ.
1: There is no more incredible man on this earth.

capito, ho capito, non fate così, me ne vado, va bene. Ciao a tutti!

0: nonni, zii, cuginetti, pupazzi, pupazzetti e peluche. Ciao a tutti e un super saluto radiofonico dal vostro Armando. Bentornati a questa nuova puntata di Big Bang. E oggi è una bellissima giornata, anche se fa un pochino freddo, eh? Ma chi è stato? Ma avete sentito anche voi? Ma chiunque sia deve essersi preso un bel raffreddore, eh? Senti, mi puoi dire come ti chiami?
1: Il mio nome è Mozzo, ma tutti gli amici mi chiamano Mozzo.
0: Ah, va bene. Ehi là, salute anche noi, allora ti chiameremo Moccio, va bene?
1: D'accordo, Nasando.
0: No, scusa, veramente io mi chiamo Armando. Ma senti, ma dov'è che ti sei preso questo raffreddore?
1: Ma cosa dici? Io non ho il raffreddore.
0: Ma certo che ce l'hai il raffreddore, eh? Allora, io voglio scoprire un pochino tutto di te, perché sono convinto che anche i bambini ti vogliono conoscere meglio.
1: Ciao, bambini! Ciao!
0: Ecco, allora, certo è difficile, parlare alla radio e starnutire. Sai che forse io potrei aiutarti a stare meglio?
1: Ma io sto benissimo!
0: Non mi sembra. Facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone e poi cerchiamo di capire che cosa si può fare per risolvere il tuo raffreddore, va bene?
1: Raffreddore? Sgocciolando.
0: No, mi chiamo Armando.
1: Ok.

0: E siamo sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del nostro nuovo amico
1: Muccio.
0: Ecco, un nome che è tutto un programma. Senti Muccio, ma chi sono i tuoi amici? Che cosa fai tu? Cosa fate insieme? Insomma, raccontaci tutto di te.
1: Noi ci divertiamo un mondo. Sì, noi siamo un gruppo, sai. Noi ci chiamiamo la banda del bocciolo. Abbiamo una maglietta tutta insieme, tutti uguali, che la indossiamo sempre.
0: E praticamente siete una banda di mocciosi, ho capito, insomma una cosa del genere. Ma senti, la maglietta la usate sempre? Usate solo la maglietta anche quando fa freddo?
1: Certo, è ovvio, maglietta e calzoncini corti.
0: Ecco perché ti sei beccato questo raffreddore. Scusami.
1: Siamo stati in giro a giocare a palle di boccio. Ce le siamo lanciate da una parte all'altra della strada. È stato divertentissimo.
0: Ma dai, palle di moccio. E magari non usate neanche i fazzoletti.
1: Fazzoletti? Cosa sono i fazzoletti?
0: Vabbè, lasciamo stare. Senti, allora, che ne dici di ascoltare un messaggino che ci ha mandato un nostro amico Samuele? Magari ti può aiutare,
1: Ok.
2: Sono Samuele, sapete qual è un colmo per un ortolano? Essere incavolato. Ciao!
0: L'ortolano incavolato. Bravo Samuele, grazie. E anche voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ti è piaciuto il colmo di Samuele, Moccio?
1: Sì, tantissimo.
0: Bene.
1: Però qui sta nevicando, sai?
0: Addirittura?
1: Sento un po' di brevitini.
0: Ma lo credo che hai freddo. Sta nevicando, hai addosso soltanto una magliettina. Ma scusa, ma perché non ti metti addosso un bel maglioncino? Bevi una bella tazza di latte caldo, magari con un cucchiaino di miele, e vedrai che poi starai meglio.
1: Ma io preferisco le patatine fritte.
0: Va bene, però le patatine fritte non servono a niente contro il raffreddore. Allora Moccio, guarda, tu mi sei simpaticissimo, però mi sembri un po' cocciutello. Perché non ti scaldi un po', eh? Dai, anzi, guarda, conosco una canzone che ti può aiutare.
1: Sentiamola.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di un nostro amico molto molto raffreddato che in inverno indossa solo una maglietta che si chiama Moccio. Beh, si vede che ha ascoltato i miei consigli, ha bevuto una bella tazza di latte caldo con un bel cucchiaio di miele e finalmente si è addormentato.
1: Non è vero, sono sveglio. Eccomi stasando.
0: Ma no, innanzitutto mi chiamo Armando e poi potevi riposarti ancora un pochino. Anche perché sento che comincia a stare meglio. Si vede che il maglioncino ti tiene al calduccio.
1: Sì, però adesso non mi serve più. No. Me lo tolgo.
0: No, no, ma no, no, ma perché? Non vorrai uscire di nuovo senza il maglione.
1: Ma no, sgocciolando, perché io il maglione me lo porto con me.
0: Ah, meno male, bravo, bravo Moccio.
1: Sì, sì, perché sta benissimo addosso a Biscotto.
0: No, scusami, chi è Biscotto? Non capisco. Ma chi è, un cane?
1: Io sono Biscotto.
0: Che vocione.
1: Ah, sì, è il mio cane. Andiamo sempre insieme al parco a correre, anche quando nevica.
0: Ah, ho capito, ma non è che il maglione lo metterai a Biscotto, eh?
1: Mi serve un capotino.
0: Ma dai, Moccio, ma così tu rimarrai senza e ti raffredderai di nuovo.
1: Ma no, dai, tanto a me non serve. Allora senti, ciao, noi ci ritroviamo qui, tornerò a trovarti. Ciao, sgocciolando, un salutino anche da Biscottino.
0: va bene. Ciao Moccio, ciao Biscotto. Vabbè, che cosa ne dite, bambini? Il nostro amico è davvero un tipo stravagante, eh? E anche un esperto in come non ci si deve comportare. Perché quando fa freddo ci si copre, se no si finisce come lui, con un bel raffreddore addosso. Mi sa che questo nostro amico lo ritroveremo e ci racconterà altre avventure buffe e divertenti. Allora, ci sentiamo alla prossima puntata di Big Bang. Ciao, ciao, ciao! La puntata finisce qui. Io ringrazio Manuela Grippi, esperta di tosse e raffreddori, insieme al suo amico Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento super alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti e luccicanti tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao, ciao, ciao! We'll be right back.

0: qui per un'altra strabiliosa, esaltante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armadissimo.
3: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei proporvi un quiz da favola.
4: Quale favola?
0: Tutte le favole e anche tutte le fiabe.
4: Qual è la differenza, Armando?
2: Io. Si scrivono in modo diverso. Fiaba. Favola, sentito?
0: No, no, diverso, allora, certo, Lallo, che si scrivono in modo diverso, ma sono scritte diversamente anche come storie.
4: Ah.
0: Perché le favole parlano soprattutto di animali e hanno sempre alla fine una morale, che è, vuol dire un significato che ci aiuta a capire delle cose importanti. Oh. Mentre le fiabe parlano di re, di regine, principi, principesse, folletti, maghi, streghe, orchi e tanti altri.
4: Oh. E la domanda del quiz di oggi riguarda uno di loro?
0: Indovinato, Lella. La domanda di oggi è questa. Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Perché si veste d'azzurro, Armando?
0: Giusto, Lallo, ma perché si veste di azzurro?
2: Ah, non lo so io.
0: Ecco, non preoccuparti. La risposta la darò a te, a Lella e a tutti i bambini, ma alla fine della puntata. E nel frattempo giocheremo con le favole!
4: Bello, bello.

0: Allora, dopo questa bella canzone è il momento di raccontare qualche curiosità. Ad esempio, sapete dirmi il nome di qualche scrittore famoso di favole e fiabe?
1: Sì!
0: E quale?
1: Lodicerella.
2: Va bene, vediamo. Io conosco Esopo e anche Andersen e quei due fratelli. Com'è che si chiamavano?
1: I fratelli Grimm.
0: Sì, Campanello.
1: Ecco.
0: Ma dai, Lallo, Grimm, si chiamavano Grimm. E comunque devo dire, brava Lella, brava.
1: Grazie.
0: Perché Esopo era uno scrittore dell'antica Grecia che visse, pensate, più di 2500 anni fa e scrisse 300 favole.
2: Oh, che fantasia.
0: Ma anche uno scrittore molto più vicino a noi ne aveva parecchia. Si chiamava Hans Christian Andersen ed è vissuto in Danimarca nel 1800. E poi lui ha scritto storie famosissime come Il brutto anatroccolo, La sirenetta.
1: Bello! In fondo al mar, c'è la sardina, fa una moira, c'è la impazzina, toccio di ballo poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mar.
0: Bravo Lallo! La sa a memoria.
2: Bravissima.
1: È bella la sirenetta.
0: Perché in effetti molte di queste favole sono così famose che ancora oggi si continuano a leggere e poi diventano degli splendidi film che andiamo a vedere al cinema.
2: Sì, ma invece i fratelli Grimm che storie hanno scritto?
0: Beh, loro in realtà hanno scritto le storie che venivano raccontate. La più famosa è quella di una bambina che doveva andare a trovare la nonna passando per il bosco.
1: Cappuccetto rosso!
0: Ma bravi Lella e Lallo! E invece, secondo voi, qual è il personaggio più cattivo delle fiabe?
2: La strega!
0: E quale?
1: Quella di Biancaneve era tanto cattivissima.
2: Ma anche quella della Bella Addormentata.
0: In effetti, quella veramente più cattiva. Sembra che sia proprio malefica. La strega della Bella Addormentata del bosco. Pare che fosse così potente da riuscire a trasformarsi addirittura in un drago.
2: Che malefica!
0: Per fortuna, in ogni fiaba che si rispetti, c'è sempre un principe che arriva a risolvere la situazione. A proposito, che ne dite di ascoltare una canzone da La Bella Addormentata?
1: Sì, bella.

0: Molto bella questa canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bellissima!
0: Ah, no, volevo dire, bella la canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bella bellissima!
0: Va bene.
1: Bella bellissima!
0: Sì,
1: Bella Addormentata!
0: Va bene, allora, qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Allora, la domanda era, perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Ha capito, perché?
0: Allora, tra poco lo svelerò. Però adesso vorrei parlare di un'altra caratteristica delle fiabe, il lieto fine.
2: Bello, sì, che finiscono sempre che e vissero tutti felici e affamati.
0: No, non è esattamente così, Lallo. Mi pare che si dica e vissero tutti felici e contenti. Allora, ho un'ultima domanda per voi, prima di darvi la grande risposta. Sapreste dirmi qual è la fiaba italiana più famosa nel mondo?
2: Inizia con la P?
0: Sì, Lallo.
2: La so, Pollicino.
1: Ma no, è Pinocchio.
2: Ma sì, certo che Pinocchio. Lo sai che io sono un galan cavallo e lascio la risposta giusta a te.
1: Grazie, Lallo, come sei gentile.
2: Ma figurati, Lallo.
0: In effetti è proprio Pinocchio, il famosissimo burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini, ma aveva cambiato cognome in onore del piccolo paesino in cui aveva passato la sua giovinezza.
2: Ho capito, Armando. È come se io decidessi di chiamarmi Lallo West.
0: più o meno. Pensate che la fiaba di Pinocchio è stata tradotta in ben 240 lingue diverse.
1: Che beato che è Pinocchio, sa parlare tutte le lingue del mondo.
0: più o meno. Vabbè, allora, perché non dedichiamo una bella canzone a Pinocchio?
1: Bello!

0: Perbacco, una fanfara. Parlator.
1: Heidi della Dan e quel che fa per me.
0: Whisky, cognac elegante, in frazione all'occhiel te ne vai bel bel.
2: Ma è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
2: un momento!
0: Ehi!
2: Pinocchio!
0: Heidi delle Dan, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
2: avrai Pinocchio!
0: Heidi delle Dan, scarozzerai la no, la vita in cui potrai goder, è bello farla tu.
3: Allora, siete pronti per la risposta alla domanda del quiz di oggi?
4: Certo che sì!
3: E qual era la domanda del quiz di oggi?
4: Perché il principe delle fiabe è sempre azzurra?
3: Bene! Perché nelle fiabe, in italiano, il vestito del principe fa riferimento al colore tradizionale della famiglia Savoia, la famiglia di re e regine che regnava in Italia tanti anni fa.
4: Non lo sapevo, che bella scoperta!
3: Beh, avete visto quante cose si imparano giocando, ridendo e scherzando qui con noi a Big Bang?
5: Sì, oggi puntate un gioco!
3: E allora, continuate sempre a giocare con noi, bambini!
4: E mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
5: 347-411-2726!
3: Vi aspettiamo, quiz!
5: Quiz!

0: non era ancora nata, invece c'era già una mamma dinosauro che diceva la sua cosa.
1: Presto ragazzi, uscite dalle uova!
0: Ed uno dopo l'altro tutti a becco in su. Ecco tre pteranodonti, sono verdi e blu.
1: Vi chiamerò Tiny, Shiny e Don.
0: Ma Tiny fa...
2: Mamma, c'è ancora un uovo là!
0: Dentro l'uovo ancora un dinosauro c'è, ma non sembra fatto proprio come gli altri tre. L'ultimo arrivato guarda intorno a sé.
2: Io non sono come voi, che mi dice perché?
0: La mamma lo consola, gli sorride e dice...
1: Piccolo mio, ora che sei venuto alla luce, sei uno di noi, anche tu sei un tesoro. Tutti i dinosauri sono diversi tra di loro. Andiamo, piccoli, voglio farvi viaggiare. Compriamo un biglietto e siamo pronti a...

Già arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io so Romeo, per meglio del Colosseo. Io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

non ce n'ho. Aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto. Tutto quello che me va,

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò

ben fritti, io amo i pescetti, voi no. Con questo impallato si stusca, la tecnica usata è classica. Con la massa tu spiani il merluzzo, poi gli fai un taglietto, gli tronci il pancin, quindi un poco di sale che dà il sapore. Sorbolè, ne ho perso uno. Sacrebleu, guarda un po', come hai fatto a fuggire proprio tu, succulento bijou. Non lo fare mai più nella salsa orsù, con un po' di farina, n'est-ce pas? Non ti faccio alcun torto perché ormai sei morto, la sorte tu puoi ringraziare. Perché nella pignata il caldo ti schiatta, addio, pesce.

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
2: E io
3: e i bucanieri sfidare.
4: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. Non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
4: La polvere.
1: Hopla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Solo che sogno può volare.
0: Riproviamo, riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
4: Oh, la perpa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi!

0: Un felice e pauroso Halloween a tutti! Buon Halloween!
1: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
2: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
3: La pozione per catturarlo. Racconto del popolo Vai. Il leone, il leopardo e il cane vivevano insieme. Sentirono dire che la capra aveva costruito una grande città. Il leone allora disse al leopardo:
4: sarebbe meglio per noi muover guerra a quella città, poiché non abbiamo niente da mangiare.
3: Così i due riunirono le loro forze e invasero la città della capra. Combatterono un intero giorno, ma non riuscirono ad espugnarla. Allora andarono dal cane per riferirgli della loro sfortuna e gli chiesero di unirsi a loro per un altro tentativo. La mattina seguente, dopo aver combattuto tutto il giorno, i tre presero la città della capra. Entrarono e vi trovarono una sola capra e un solo gatto. Il leone prese la capra e il gatto e disse che li avrebbero portati via. Il gatto pregò che lo lasciasse slegato in modo da poter danzare. E il leone acconsentì. Poi la capra disse:
5: quanto a me dovreste lasciarmi slegata, perché io sono un medico.
3: E anche ora il leone acconsentì.
4: E adesso,
3: disse il leone,
4: fatemi vedere come danzate.
3: Il gatto cominciò a danzare e danzava bene. Poi disse:
6: io so anche saltare.
4: Salta allora,
3: disse il leone. Il gatto saltò al di sopra della palizzata e corse via nella boscaglia. Il leone si volse alla capra e disse:
4: tu dici di essere un medico. Bene, il gatto è scappato. Voglio provare le tue arti magiche in modo da poter riprendere il gatto.
3: Così il leone, il leopardo e il cane si strinsero intorno alla capra in modo che non potesse fuggire. La capra disse al leone di portarle una pentola grande. Poi infilò la mano nel proprio sacco e ne trasse una bottiglia piena di miele. Mise il miele nella pentola.
5: «Dovete stendere una coperta su di me e sulla pentola!»
3: disse la capra. Il leone non sapeva che la capra aveva del miele, pensava che nella pentola ci fosse dell'acqua. La capra prese un cucchiaio e diede da assaggiare al leone un po' del miele che aveva messo nella pentola, dicendo:
5: questa è l'acqua che le mie arti magiche mi hanno procurato.
3: Quando il leone assaggiò il miele, disse:
4: tu sei veramente una maga.
3: Il leone disse ancora:
4: ora che so che sei una maga, fammi un talismano da portare al collo.
3: La capra disse al leone che i talismani da portare intorno al collo si fanno con la pelle di leopardo e che doveva uccidere il leopardo e prendere un po' della sua pelle.
4: Benissimo, disse il leone e si gettò sul leopardo.
3: Il leopardo fuggì di gran corsa e il leone lo inseguì e il cane andò dietro ai due. Così la capra poté salvarsi fuggendo dall'altra parte. Per questo il leone è nemico del leopardo, il leopardo è nemico della capra e la capra è nemica del cane.
2: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: Ed eccoci qui di nuovo tutti insieme, pronti per un'altra puntata di
1: Big Bang!
0: Ciao Lella, ciao DJ!
2: Ciao a tutti da DJ!
1: Ciao Armando e ciao a tutti voi bambini!
0: Oh, anche oggi c'è una nuova bellissima puntata quiz!
1: Wow, ma ne stiamo facendo tantissime!
0: È vero, possiamo dire che ne stiamo facendo tantissime e potremo quasi battere il record delle puntate dei quiz. E tra l'altro è proprio ai record che è dedicata la nostra puntata di oggi.
2: Quali record? Io so tutto dei record, li ho studiati per la mia rubrica di curiose curiosità.
0: Scommetto che questi record non li conosci, DJ, perché sono davvero, davvero bizzarri.
2: Ah sì? Mm-hmm. E io scommetto che voi non sapete qual è il record dei record.
0: No.
2: Visto? Non lo sapete. Il record dei record è battere ogni record.
1: DJ, a volte mi sembri Lallo. Questa non fa ridere.
0: Non solo non fa ridere, ma è anche impossibile. Come si fa a battere tutti i record? Bisognerebbe essere bravissimi in tutte le specialità. Ah, invece io ho da dirvi dei record davvero incredibili, però possibili, a cominciare da quello della domanda di oggi.
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la nostra prima canzone.

0: Ed eccoci di nuovo insieme. Pronti per la domanda quiz?
1: Prontissimi!
2: Sì.
0: Molto bene. E allora, DJ?
1: Sì?
0: Lella?
2: Sì?
0: Bambini e bambine, pupazzi e peluche, mamme, zii, nipotini e cuginetti, vorrei sapere da voi quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, uragano che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri, impiegando 21,6 secondi.
1: Quanti anni ha?
2: Lo scopriremo a fine puntata. Voi intanto provate a indovinare.
1: Io dico...
0: No, tu non puoi dire nulla, DJ. No, devi anche tu, devi aspettare la fine della puntata.
2: Sì.
0: Ecco, però, nel frattempo, io posso intrattenere voi e i bambini che ci ascoltano a casa raccontandovi alcuni record davvero strani.
1: Scommetto che vuoi raccontarci di quel DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
0: Un DJ che è riuscito a inghiottire 150 dischi in 10 minuti?
1: Sì!
0: Credo di sapere chi è.
1: Sì. Beh, è naturale che tu lo sappia perché sono io!
2: Certo che devi essere un vero appassionato per digerire tutta quella musica, DJ!
1: Puoi dirlo forte, Lella!
2: Certo che devi essere!
0: No, Lella, è un modo di dire. Quando uno dice puoi dirlo forte, non è che lo devi dire forte. Vuol dire hai ragione, certo. Va bene, invece io conosco qualcuno particolarmente appassionato di cannucce.
1: Ma va?
2: Quelle che si usano per bere?
0: Sì, Lella, proprio quelle. Allora, il signor Elmore è riuscito a tenere in bocca ben 400 cannucce contemporaneamente.
1: E ha bevuto in 400 bicchieri?
0: No, questo non credo proprio, DJ. Il record riguardava solo le cannucce. E un'altra fissazione piuttosto strana ce l'ha il signor Silvio Sabba, che abita in provincia di Milano.
2: E con cosa è fissato?
0: Con le mollette, Lella, quelle che si usano per stendere il bucato. Pensate che è riuscito ad attaccarsene in faccia 51!
1: No, vabbè, ma dai, ma come si... Ma dai,
0: Vabbè, una sciocchezza, eh. Oh, no, mi raccomando, non provateci, anche perché non credo che faccia tanto bene, eh?
2: Sì, è un record davvero strambo, questo.
1: E merita una stramba canzone!

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, Lella,
1: sì.
0: DJ
1: e Armando.
0: E vi ricordo che la domanda del nostro super quiz di oggi è: quanti anni ha Julia Hawkins, detta Hurricane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
2: Per correre così veloce non ne avrà tanti, dai.
0: Guarda...
1: Armando, vuoi dire che ne ha tanti?
0: Beh, dunque vorrei farvi ragionare su una cosa.
1: Sì.
0: Fate attenzione.
2: Sì.
0: Un atleta,
1: sì,
0: nel vigore dei suoi anni,
1: sì,
0: riesce a fare i 100 metri in circa 10 secondi.
1: Ma
0: no, no, non voglio dirvi altro, Torniamo a parlare di record bizzarri. C'è un ragazzo che si chiama André Ortolf che si diverte a trovare dei record molto strani da battere.
2: Tipo?
0: Per esempio, riuscire a spostare un pisello soffiando da una distanza di ben 7 metri.
1: Ma scusa Armando, e perché l'avrebbe fatto?
0: Ma come perché, DJ? Per battere un record.
1: Spero che se lo sia anche mangiato, poi. Tu dici sempre che col cibo non si gioca.
0: È vero, hai ragione, bravo DJ, sì.
2: A me sembra divertentissimo. Facciamo anche noi a gara chi riesce a spostare un popcorn soffiandoci su da lontano.
1: Sì, voi soffiate e io lo aspetto dall'altra parte con la bocca aperta.
0: Bravo, bravo DJ, così di sicuro il cibo non si spreca.
2: Uh-huh.
0: E volevo dirvi ancora un ultimo record molto particolare. La signora Madeleine Albrecht lavora in una clinica dove si curano le malattie della pelle e per lavoro nella sua vita ha dovuto annusare circa 5.600 piedi.
2: Chissà che puzza. Speriamo almeno che se li fossero lavati tutti quei piedi.
0: Ma certo, dai, quando si va dal dottore, no? Bene, e adesso è venuto il momento dell'ultima canzone di oggi, così poi potremo finalmente avere la risposta del nostro qui.

0: Allora, bambini, Armando sta per darvi la risposta alla domanda del quiz di oggi, che era: quanti anni ha Julia Hawkins, detta Harry Kane, che il 21 giugno ha battuto il record dei 50 metri impiegando solo 21,6 secondi?
1: Ne ha 103.
2: Wow! 103!
1: È una vecchietta molto in gamba.
0: Sì!
1: Beh, vorremmo tutti essere in forma come lei.
0: Così come vorremmo continuare a ricevere i vostri bellissimi messaggini, bambini, naturalmente al nostro numero WhatsApp.
1: Che è?
0: 347-411-2726.
1: Ciao bambini, vi aspettiamo per una prossima puntata di...
3: Bing!

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: carismi. Or ti dico la ricetta della perfida pozione. Mischia tutto senza fretta. Servire caldo per due persone.
1: E per dare un po' di gusto, una fetta di limone.

0: Ciao a tutti, piccoli e grandi, nipoti, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Un super esaltante abbraccio radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Chip chip chip chip.
0: Ma che cos'è? Ma avete sentito?
1: Chip chip chip.
0: Ma è impossibile, ma c'è un uccellino canterino da queste parti.
1: Ma che
0: cos'è?
1: Io non sono un uccellino.
0: E che cosa sei?
1: Piuttosto, io conosco benissimo il cinguettese.
0: Avete capito, bambini? Oggi c'è una nuova amica che non è un uccellino ma parla molto bene il cinguettese. E come ti chiami?
1: Te lo dico con un indovinello.
0: Dai, va bene.
1: Sono verde, bianca e d'oro, ma mi risveglio con l'aurora.
0: Sì.
1: Con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
0: Vediamo, perché non è facile. Dunque, allora, sono verde, bianca e d'oro. Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer, il mio nome è proprio...
1: Questa è la prima parte dell'indovinello, ma tu devi trovare la soluzione, caro cinguettando.
0: Mi chiamo Armando e non cinguettando. E fammi pensare, dai.
1: Ok, allora, voglio aiutarti.
0: Sì.
1: Il mio nome fa rima con... Aurora.
0: Il tuo nome fa rima con Aurora. E allora... Eleonora? Va bene? No. Allora, Dora. Dora.
1: Sbagliato.
0: Allora, Aurora no, perché fa parte dell'indovinello. Isidora. Fedora. Pandora. No, niente.
1: È troppo divertente.
0: Guarda, facciamo così. Tra pochissimo ascolteremo la canzone che, se non sbaglio, è proprio quella di Biancaneve.
1: Ma sì, la conosco anch'io benissimo.
0: Ah, e come fa?
1: È quella che fa... Impara a fischiettare.
0: La la la la la la. Ma sei bravissima. Ma non è che l'hai incontrata qualche volta anche tu? Magari sei un personaggio magico, eh?
1: No, io non l'ho mai vista.
0: Ah.
1: In compenso però io sono amica degli uccellini che l'aiutano a fare le pulizie.
0: Ah.
1: Quelli che cantano... Cip cip cip cip cip.
0: Ho capito.
1: Però tu, cinguettando, allora non cambiare argomento.
0: No, va bene.
1: Perché non hai ancora indovinato il mio nome.
0: È vero, hai ragione. Allora, ripetimi ancora l'indovinello, magari ci sono anche i bambini all'ascolto che mi possono aiutare. Dai. Allora sì.
1: Sono verde, bianca e d'oro.
0: Sì.
1: Mi risveglio con l'aurora, con i sogni ballo il valzer. Il mio nome è proprio...
0: Flora! Ti chiami Flora!
1: Bravo!
0: Eh?
1: Bravo, sbagliando! È proprio questo, il mio nome.
0: Oh, uh-huh. Molto bene, adesso sappiamo come ti chiami. Però, dunque, vorrei sapere qualche cosa di più e sono pronto per farti un sacco di domande. Però prima ci ascoltiamo la canzone che conosci molto bene.

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e di una nostra nuova fantastica amica che conosce il cinguettese, la lingua degli uccellini, e si chiama Flora.
1: Eccomi qui. Cip.
0: Allora, ecco, visto che intanto tu parli abitualmente con gli uccellini, anzi, conosci gli uccellini, amici di Biancaneve, ci puoi dire che cosa fai, eh?
1: Allora, diciamo che io mi occupo di cronaca.
0: Cronaca? Uh-huh. Un parolone. Sì. La cronaca è quella che fanno i giornalisti quando raccontano quello che succede. E quindi tu che tipo di cronaca racconti? Storie di uccellini, di rondini, passeri, eh? Che cosa?
1: Allora, più che altro,
0: sì?
1: Io li intervisto e loro mi raccontano i segreti degli alberi.
0: Ah, però, e puoi dirci qualche cosa, qualche segreto per me, per tutti gli amici che ci ascoltano, per tutti gli ascoltatori di Big Bang?
1: Per esempio,
0: sì?
1: Lo sai, svolando, che gli alberi camminano.
0: Gli alberi camminano?
1: Sì.
0: Ma scusami, perdonami Flora, ma gli alberi sono ben piantati a terra con le loro radici,
1: e
0: no?
1: Invece io ti dico che camminano.
0: Ah, ma non è che mi stai prendendo in giro?
1: A volte, quando non riescono più a vivere in un posto,
0: sì?
1: Se ne vanno e traslocano da un'altra parte.
0: Ah.
1: Me l'ha detto un usignolo.
0: Vabbè, se te l'ha detto un usignolo, noi ci crediamo. E forse io comincio un pochino a capire che cosa intendi, eh? Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi torniamo a parlare di quello che ti ha detto l'usignolo.
1: Mm-hmm.

0: Beh, non poteva che essere una canzone dedicata agli alberi, visto che siamo qui in compagnia della nostra amica Flora. E beh, lei, insomma, ascolta le storie che le raccontano i suoi amici uccellini, come gli usignuoli. E stavamo appunto dicendo qualche cosa di importante. A proposito, anche voi mi raccomando, raccontateci le vostre storie al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma insomma, adesso io voglio capire il mistero degli alberi che camminano. Perché è quello che le hanno detto a Flora gli usignuoli. È giusto, Flora?
1: Giusto!
0: Oh, ecco. Allora, dunque, vediamo un po'. Dunque, gli uccellini in effetti sono molto importanti per la vita degli alberi. Ah, certo! E riescono anche a farli spostare.
1: Te l'ho detto! Ma tu non mi vuoi credere!
0: No, ma è perché ho dovuto pensarci, adesso ho capito. Perché gli uccellini trasportano i semi degli alberi e li fanno arrivare anche a chilometri e chilometri di distanza. E quando i semi cadono a terra, danno vita a delle nuove piante. Quindi gli alberi traslocano, insomma, vanno a abitare in posti diversi.
1: Per tutte le clorofille, l'hai detto proprio bene. Complimenti.
0: Grazie, Flora, grazie. Senti, però devo farti un'altra domanda.
1: Oh, io odio le domande.
0: Va bene. Allora, Flora, ma tu che cosa sei esattamente?
1: Niente. Una piantina.
0: Ma non a caso ti chiami Flora, è proprio come la dea della natura e del mondo vegetale. Ma quale pianta in modo particolare sei?
1: Scusa, cinguettando. Perdonami, si è fatto tardi. Devo andare. Ciao.
0: Ciao Flora, e torna a trovarci. Beh, molto carina questa nostra nuova amica Flora, eh? Che ne dite? E poi lei è quella che ci riporta tutte le notizie del mondo vegetale grazie ai suoi amici uccellini. Chissà quali e quante altre storie meravigliose avrà da raccontarci. Lo scopriremo presto. La puntata finisce qui. Io ringrazio Pamela Grippi, che insieme a Flora ci riporta quello che dicono usignoli, passerotti e tanti altri uccellini del bosco e non solo. E poi grazie a Lorenzo Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che rende smaglianti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e alla prossima puntata. Ciao.

0: in inglese?
1: Sì, perché no? È così bello parlare una lingua straniera.
0: È vero. E poi l'inglese è la lingua che si parla in tutto il mondo.
1: Sì, così possiamo conoscere bambine e bambini provenienti da ogni parte del mondo e giocare con loro. E un modo semplice e divertente per imparare l'inglese
0: è con la musica, cantando le canzoni in inglese.
1: Soprattutto le canzoni felici, le nostre happy songs.
0: Non vedo l'ora di cantarle anche oggi.
1: Allora sei pronto a partire?
0: Certo, ma dove andiamo?
1: Mi piacerebbe andare a trovare Mamma Oca e ascoltare una delle sue meravigliose favole.
0: Mamma Oca, sì, anch'io vorrei tanto rivederla.
1: Allora preparati a volare perché andremo nei mondi di fiaba.
0: Portiamo anche la musica?
1: Beh, certo, anche nelle fiabe la musica non può mai mancare. Wow, che bello questo posto! Hai visto che colori?
0: Oh, sì, sembra di essere in una fiaba.
1: E infatti siamo nel paese delle fiabe.
0: Giusto. Ma dove sarà Mamma Oca?
1: Ehi, hai visto laggiù?
0: Ma quell'uovo con le gambe e le braccia è...
1: Humpty Dumpty! Seguiamolo, sono sicura che ci porterà proprio da Mamma Oca. Guarda, sta entrando in una casetta.
0: Una casetta che sembra fatta di caramelle e biscotti.
1: Sì, fa venire l'acquolina in bocca.
0: Forse è lì che abita Mamma Oca.
1: Oh no, guarda, Humpty Dumpty è sul tetto di quella casa.
0: Speriamo che non cada, altrimenti...
1: Altrimenti potrebbe succedere come nella canzone. Humpty Dumpty sedeva sul muro, Humpty Dumpty poi cadde giù, e i cavalieri e i soldati del re non riusciranno a rimetterlo in piedi.
0: Cantiamola insieme con la musica, è in inglese.
1: Sì, bambine e bambini, cantiamola insieme. E se non sapete le parole, non preoccupatevi, sarà facile impararle con questa happy song.
2: Ready?

0: povero Humpty Dumpty. Nella canzone cade sempre e poi si rompe.
1: Per fortuna è ancora lassù, adesso.
0: Humpty Dumpty, non cadere!
1: Sta scendendo e correndo via!
0: Chissà dove starà andando.
1: Magari in un'altra fiaba.
0: Lorenzo, ma questa è la casa di Mamma Oca!
1: È vero, c'è il suo nome sulla porta.
0: Bussiamo. Non risponde nessuno.
1: Entriamo.
0: Ma sei sicuro?
1: Sì, dai.
0: Va bene. Sì, non c'è nessuno.
1: Però c'è un biglietto sul tavolo.
0: Cosa c'è scritto? Leggilo, dai.
1: Allora, sì. Cari Laura e Lorenzo, sapevo che sareste...
0: Aspetta, Lorenzo, come faceva a sapere di noi qui, nel paese delle fiabe?
1: Sapevo che sareste venuti a trovarmi oggi. Noi, dei mondi di fiaba, sappiamo ogni cosa.
0: Ah, ecco perché...
1: Oggi è il mio compleanno.
0: No.
1: E ho deciso di festeggiare nel castello delle fate.
0: Wow.
1: Siete invitati alla mia festa.
0: Non ci credo.
1: Seguite Fiore Arcobaleno e troverete la strada. Firmato Mamma Oca.
0: Un invito per noi. Che bello, è il suo compleanno. Dobbiamo festeggiarlo anche noi con tutti i personaggi delle fiabe.
1: Non vedo l'ora di incontrarli.
0: Però cosa le regaliamo?
1: Che ne dici di una happy song?
0: Dico che è una bellissima idea.
1: Happy birthday!
0: Grazie Lorenzo, ma non è il mio compleanno oggi, è il compleanno di Mamma Oca.
1: Intendevo il titolo della happy song per Mamma Oca.
0: Ah, ecco, giusto. Beh, mi sembra perfetta. E allora, ready, steady, go!

0: Happy birthday! Ma questa versione è bellissima! Sono sicura che piacerà tanto anche a Mamma Oca e a tutti i personaggi del Paese delle Fiabe.
1: Ma dici che ci sarà anche Cenerentola?
0: Ma certo, ci saranno proprio tutti i personaggi di tutte le fiabe che Mamma Oca racconta.
1: Allora sarà una festa memorabile!
0: Eh sì, però adesso corriamo, non troveremo più neanche una fetta di torta.
1: Sì, hai ragione, corriamo! Dai.
0: Ciao bambine, ciao bambini! Alla prossima puntata di Happy Songs con tante altre canzoni felici in italiano e
1: nella loro versione in inglese.
0: Ciao, a presto!
1: Prestissimo!
0: Corri su, veloce!
1: Arrivo!
0: Ma perché sei così lento?
1: Ma perché dobbiamo sempre correre?
0: Perché siamo sempre in ritardo, per colpa tua!
1: Ovviamente!

0: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.
1: Rai Radio Kids, la nostra radio.
2: Ciao bambine e bambini, ciao genitori, nonni, nonne, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super buongiorno radiofonico da Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
3: Big Bang!
2: Ciao Lellina, buongiorno!
3: Ciao Armando, buongiorno!
2: Ma scusami, sai qualcosa di Lallo? Perché la puntata è iniziata e lui non c'è.
3: Beh, non so, doveva essere già qui.
2: Facciamo una cosa... Al nostro 3 lo chiamiamo. Sei pronta?
3: Sono pronta.
2: 1, 2, 3. Lallo!
3: Aspetta, eccomi. Ma il tappino, come sono in ritardo.
2: Lallo, siamo felici che tu sia qui con noi, ma dove sei stato finora?
3: Guarda, non ci crederete amici, ma ho portato un sasso spaziale al Museo di Scienza.
2: Un sasso spaziale?
3: Oh, davvero?
2: Sì. Ma scusa, spiegati meglio, hai trovato un frammento che viene dallo spazio, cioè un meteorite.
3: Sì, una metro, insomma, Armandissimo, quello che hai detto tu, proprio quello. Al museo il famoso scienziato professor Lallardis la studierà per bene.
2: Wow, ma questa è una notizia sensazionale! Devi raccontarci subito la tua scoperta, Lallo.
3: Lo so, ma adesso sono un po' stanchino, ho galoppato tanto.
2: Va bene, d'accordo. Allora facciamo così, ti riposi un po', ci rilassiamo ascoltando una bella canzone che parla di un grandissimo scienziato e poi ci direi tutto.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Yuhu! In compagnia di Lallo.
1: Eccomi.
0: Lella.
2: E Armadissimo.
0: E oggi abbiamo una grandissima novità. Sì, perché a quanto pare il nostro Lallo ha fatto una scoperta eccezionale. Ha trovato un frammento di meteorite, cioè in pratica un frammento, un pezzo di una roccia spaziale. Infatti, a volte, alcuni corpi celesti...
1: Ma no, Armando, il sasso che ho trovato non è celeste, è tutto d'argentolo.
0: Sì, Lallo, ma... corpi celesti.
1: No, Armando! No, sì, il sasso non è celeste!
0: Sì, è tutto d'argento! Sì, ho capito. Ma corpi celesti è il nome che si riferisce a quegli oggetti, le rocce, per esempio, che si staccano dai pianeti, navigano nel cielo e a volte possono entrare nell'atmosfera.
3: Come le stelle cadenti!
0: Brava Lellina! Le stelle cadenti però si dissolvono nell'aria bruciando, no? Quando vediamo quella fiamma meravigliosa, mentre le meteoriti non si disintegrano, anzi possono addirittura urtare contro la superficie terrestre.
1: No! Chissà che rumore! Bip, bap, bip, bap.
0: Lallo, pensa che 2 miliardi di anni fa un asteroide grande circa 10 chilometri colpiva la Terra in una zona del Sudafrica, creando un enorme cratere, cioè una specie di buco gigante, visibile anche oggi.
3: Ma, beh, un sassone di 10 chilometri doveva essere spaventoso.
0: Già, Lellina, però per fortuna è accaduto tantissimo tempo fa. E sempre per fortuna, per tantissimo tempo non dovrebbe accadere. Comunque, il cratere, cioè il buco che aveva formato quell'asteroide, è lungo 300 chilometri. Incredibile, eh?
1: Beh, però, Armando, la meteorite che ho trovato io è piccina piccina, eh?
0: Ah, sì, perché ne esistono di tante dimensioni diverse. Però hai fatto proprio la cosa giusta, Lallo, perché l'hai portata al museo dal professor...
1: Lallardis.
0: Giusto, giusto, non ricordavo il nome. Ecco, adesso l'esimio professore analizzerà, studierà l'asteroide e forse ti dirà addirittura da che pianeta proviene.
1: Bello, non vedo l'ora.
0: E intanto, mentre aspettiamo il parere dell'illustre scienziato, possiamo ascoltare un messaggino. Che ne dite?
3: Sì!

0: Ma ciao Mari!
1: Ciao! Grazie Mari!
0: Che bello e grazie perché ci ascolti sempre. E mi raccomando, anche voi bambine e bambini, mandateci i vostri meravigliosi messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Raccontateci tutto quello che vi pare, tutto quello che vi passa per la testa. Se volete cantate, oppure raccontateci una barzelletta, un colmo. Diteci se siete allegri, tristi, tutto quello che volete. Ma adesso torniamo alla scoperta eccezionale che ha fatto Lallo. Ha trovato un meteorite, un frammento, un pezzo di roccia che proviene dallo spazio. Allora, Lallo, vuoi raccontarci qualche cosa?
3: Armadissimo, stavo trotterellando nel bosco quando ho visto...
0: Hai visto?
3: Una montagna di cenere!
0: Wow!
3: Eh sì, mi sono avvicinato e ho notato che in mezzo, ma un po' nascosto, c'era un sasso luccicante!
0: No!
4: Ma non scottava?
3: No, la cenere era già fredda!
0: Ma che bella cosa, Lallo! Straordinario! Sono curiosissimo! Senti, facciamo una cosa, ascoltiamo una canzone e poi ci racconti tutto il resto!
3: Sì!

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armando.
0: E... C'è... c'è una chiamata.
2: Sì, Armandissimo. Lella, è una chiamata dal Museo di Scienze.
0: Ma che bello, rispondi subito, Lallo.
2: Sì. Pronto? Pronto, professor Lalartis?
3: Patata! Solo la patata! Addio!
0: Ma che dice?
1: Ma cosa ha detto?
0: Non si è capito nulla!
2: Armando, Lella, mi sa che ha detto che quello non è un sasso spaziale.
0: No.
2: No, è solo una patata o metapira.
0: Ma com'è possibile? Ma non era tutto argentato proprio come un oggetto che viene dallo spazio?
1: Un momento, ho un sospetto. Io e le mie amiche pecorelle abbiamo fatto un picnic nel bosco, abbiamo acceso un falò e poi abbiamo cotto le patate sotto la cenere.
0: Ah, e magari le avete avvolte nei fogli di alluminio, giusto?
1: Giusto, Armando. Forse ne abbiamo dimenticata una e tu, Lallo, l'hai trovata e l'hai scambiata per una meteorite.
2: Metapiro! Che figuraccia col professore!
0: Beh, in effetti, a giudicare dal suo tono, sembrava davvero un po' arrabbiato. Però sono sicuro che il professor Lallardis si divertirà anche lui. E poi ho sentito dire che è un tipo stravagante, molto simpatico, no?
2: Senti, Lella!
1: Sì, Lallo?
2: Ma com'è la ricetta delle patate? Tante cotte nella cenere perché mi è venuta un po' famina.
1: La prepareremo insieme, d'accordo?
2: Ciao a tutti!
0: Ciao ciao, ci ritroviamo qui presto per un'altra puntata di
4: Big Bang!
0: E prima di salutarci voglio ringraziare l'inseparabile amica di Lella, Barbara Cinquatti, e Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie a Lorenzo Cingoli per i copioni che scrive insieme a me. E un super ringraziamento triplo, quadruplo, quintuplo a Isabella Carbone, la nostra regista che taglia, cuce e incolla, rendendo smaglianti le nostre puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: No, il fante di coppe adesso non mi serve. Che faccio? Bah, lo rimetto in fondo al mazzo. Allora però, se io metto il re di denari sul cavallo di bastoni, finalmente il solitario può riuscire. Questo è il mio comandante, il tremendo Mortadel che mi chiama.
1: Parla il tremendo Mortadel, capo supremo delle truppe di Kot. Chi c'è in collegamento?
0: Qui il soldato speciale Crud.
1: Chi?
0: E il soldato semplice Crud.
1: Ah, ecco, mi pareva. È pronto il rapporto settimanale?
0: Certo, mia nequizia suprema.
1: Bene, non che mi aspetti molto da te. Qual è il tema di oggi?
0: I 5 migliori giochi del pianeta Terra. Che faccio? Comincio a riferire?
1: Certo. Mica stiamo a fare i solitari con le carte, noi.
0: Maestà, come faceva a sapere che...
1: Crud, cosa blateli?
0: No, niente, ma stavi... Comincio il rapporto, sì. Rapporto astrale 7-14-21-28. Eccomi di nuovo qui, dalla mia astronave Starspec, ad osservare le strane abitudini del pianeta Terra, nella lingua del pianeta Kot, e dei suoi abitanti, terrestri, o come dicono loro terrestri. Oggi parliamo dei loro strani, ma affascinanti, giochi e passatempi. Al quinto posto, i giochi all'aperto. I terrestri amano molto i giochi all'aperto. È un modo per far crescere i loro bambini in un ambiente sano e stimolante. Per questo fanno dei singolari giochini. Si chiudono nelle loro solite scatole di metallo e plastica con le ruote e, correndo, inquinano l'aria con i loro fumi. Si divertono a lanciare dai finestrini ogni tipo di oggetti, bottigliette di plastica, cartacce, scatolette. I veri campioni lanciano anche dei bastoncini accesi che producono fumo e incendi. Ma questi sono dei veri fuoriclasse. Al quarto posto, giochi spettacolari. Oh, gli umani hanno una passione per i giochi spettacolari e di grandi dimensioni. Sono riusciti ad inventare il nascondino gigante. Sì. La particolarità è che non si nascondono le persone, no. I palazzi. Sì, i palazzi, le case, interi condomini. Alcuni specialisti costruiscono delle strane impalcature di tubi di ferro e reti di plastica arancione con cui circondano, incartano i palazzi, nascondendoli alla vista. Non mi è ancora chiaro come finisca il gioco. Difatti, questi palazzi possono rimanere nascosti anche per anni senza che le impalcature vengano rimosse. Il tutto viene poi impreziosito con cartelli simpaticamente scherzosi che credo servono a far divertire i giocatori. Per esempio, ci si trova scritto, che ne so, lavori in corso, e quando nessuno ci lavora da mesi. Oppure i lavori finiranno il 4 gennaio. Passato il 4 gennaio, i lettori per anni continuano a leggere queste scritte facendo grasse risate. Al terzo posto di questa nuova classifica, i giochi con le carte. Diciamoci la verità. I terrestri sono dei veri appassionati di giochi con carte e ne hanno inventati in quantità. Per qualsiasi cosa facciano, qualsiasi opera o lavoro, i terrestri devono andare in oscuri uffici a chiedere tantissimi fogli di carta da riempire, permessi, domande, carte bollate. Ma c'è un gioco in particolare che mi ha colpito per originalità e divertimento. Si gioca così. Bisogna conquistare dei fogli di carta che dei giudici mettono sui vetri delle automobili. Sono le scatolette in plastica e ferro su ruote, si chiamano automobili. Per conquistare questi foglietti bisogna superare delle prove, passare col rosso al semaforo, parcheggiare in doppia fila, andare più veloce di quanto scritto su alcuni cartelli tondi e rossi e altre simpatiche azioni. Il gioco si chiama Multa ed è molto popolare, soprattutto nelle grandi città. Che vuol dire organizzarsi, eh? Ma veniamo alle posizioni più importanti. Al secondo posto della classifica dei giochi abbiamo i giochi sull'acqua. All'apparenza si tratterebbe di fare gare di velocità o di abilità con barche e motoscafi. Ma in realtà non vince chi arriva prima. No, ma chi sporca di più l'acqua. Infatti, fortunatamente, queste imbarcazioni vanno a benzina o a diesel, insomma, sostanze che derivano dal petrolio, altamente inquinanti e che rendono i fiumi e i laghi sempre più invivibili. Questi umani, che coscienza ambientale, bravi, bravi, bravi. E ora, il posto d'onore. Il vincitore della puntata di oggi. Al primo posto, giochi con gli animali. Da sempre i terrestri si divertono a giocare con gli animali. Gli antichi romani giocavano alla lotta con i leoni al Colosseo. Gli uomini primitivi giocavano ad acchiapparella con i mammut. Oggi come oggi sono tantissimi gli animali con cui gli umani si divertono. Ma per me il gioco più interessante è lo slalom canino. Una persona passeggia con un cane al guinzaglio e gli fa fare i bisognini sul marciapiede. Chi viene dopo deve camminare a zigzag cercando di calpestarne il più possibile. Che gioco fantastico! Pensare però che ci sono dei guastafeste che raccolgono le cacchette dei propri cani con delle buste di plastica mi fa veramente arrabbiare. Fortuna che ancora in molti lasciano le cacche in giro. Con questo fantasioso e profumato gioco è tutto. Saluto il pessimo Mort Adele, dando appuntamento per una prossima Top 5 Crude, ovvero le mie terribili classifiche.
1: Bravo, Crude. E mi raccomando, resta sempre vigile e allerta. Un soldato di Cot non perde mai tempo. Passo e chiudo.
0: Certo, maestà, mai perdere tempo. Certo, certo. È finito il collegamento? Ah, meno male. E questi giochi saranno pure belli, ma a me fanno venire i brividi. Pensare di lasciare le cacche... Non riesco neanche a dirlo. E, insomma, pensare di lasciare i bisognini dei cani in mezzo ai marciapiedi... che schifo. Adesso che Morta è andato via, posso riprendere il mio giochino con le carte. Allora, dunque, se metto il fante di coppe sopra il sette bello, dovrei farcela. E lo slalom canino. Che brutto. Oh, no! Un'altra volta il fante. E dai! In fondo al mazzo, in punizione, via. Che belli solitari. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta, faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: grandi eroi, esploratori, marinai, avventurosi e curiosi di tutte le età. Un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando e benvenuti a questa nuova puntata speciale del nostro Big Bang. E un super saluto affettuoso alla nostra amica Lella.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super affettuoso saluto al nostro amico Lallo.
2: Armandissimo, ciao.
0: E allora, pronti per issare le vele e prepararvi a navigare? Perché oggi, ancora una volta, siamo in partenza in compagnia di uno straordinario eroe, Ulisse.
1: Evviva Ulisse!
2: Sentiamo oggi cosa combina, ma non si stanca mai?
0: Ma forse qualche volta si stancava anche lui, sai Lallo? Allora, Ulisse, il nostro valoroso eroe della Grecia, aveva combattuto nella guerra di Troia e, come forse ricorderete, finita la guerra contro i greci, dopo 10 lunghi, terribili anni, finalmente voleva fare ritorno a casa, nella sua isola, Itaca, dove lo aspettavano Penelope e Telemaco.
2: Però non aveva fatto i conti coi pirati.
1: Ma no, Lallo, non ci sono i pirati in questa storia.
2: Ma Ufi, a me piacciono tantissimissimo le avventure coi pirati, tesori, galeoni, mostri marini.
0: Beh, Lallo, oggi non abbiamo i pirati, però in compenso ci sono dei terribili mostri marini.
2: Bello, chi sono? I serpenti degli abissi, le piovre giganti, le vongole malvagie.
0: Le vongole malvagie non sono male. No, no, Ulisse incontrerà le sirene.
1: Oh, ma non sono dei mostri.
2: Infatti, sono bellissime creature che hanno la coda di pesce.
1: Come Ariel la sirenetta.
0: Beh, a dire il vero, le sirene di Ulisse non sono così amorevoli come Ariel e non avevano neanche la coda di pesce.
1: Che strano.
0: Oh. Nell'antichità le sirene erano invece creature mostruose dal corpo di uccelli rapaci e dal volto umano. E avevano una sola cosa in comune con Ariel, la sirenetta: cantavano benissimo. Però usavano le loro voci melodiose per attirare i marinai e farli affondare negli abissi.
1: Erano proprio cattive.
0: Già. E tra l'altro, tra poco vi racconterò di quando Ulisse ha incontrato le sirene. Ma prima di entrare nel vivo della storia, ascoltiamo un po' di musica.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang, sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Lellina, del nostro Lallo
1: e Armadissima.
0: E vi stiamo raccontando la storia del mitico Ulisse nel momento in cui sta per incontrare le sirene, le creature marine dal corpo di uccello rapace e dal volto di donna. Quel giorno la nave di Ulisse avanzava veloce, spinta da un bel vento favorevole.
2: Faccio il vento, eh?
0: Bravo Lallo. All'improvviso il mare diventò calmo come l'olio e Ulisse capì di essere arrivato vicino all'isola delle sirene.
3: Oh no, attento Ulisse!
0: Il nostro eroe aveva già sentito parlare delle sirene e sapeva che quelle strane creature riuscivano a incantare i marinai. Chi le ascoltava si dimenticava di tutto e veniva attratto sulla loro isola. Però appena si avvicinava, faceva una brutta fine.
3: Armando, questa storia è troppo triste.
0: Aspetta Lella, perché Ulisse, come al solito, ha un piano.
2: Ah, meno male.
0: È davvero un'idea geniale. Prepara tante palline di cera, poi tappa le orecchie con quelle palline ai suoi compagni, una per uno, così che i suoi compagni non potessero ascoltare il canto delle sirene.
2: Ma non sentivano nulla, nullissimo?
0: Proprio nulla. Quindi non potevano provare il desiderio, attratti dal loro canto melodioso, di tuffarsi in mare per andare sulla loro isola.
3: Ulisse era proprio intelligente. E poi si è tappato le orecchie da solo, giusto?
0: Eh no, è qui che viene il bello. Ulisse era curioso e così come voleva scoprire com'era fatto Polifemo, voleva ascoltare il canto delle sirene.
2: Ho paura, e se poi le mostriciattole se lo pappano?
0: Questo rischio c'era davvero, ma Ulisse si fa legare con una corda dell'albero alla nave, ben stretto, mani, gambe, insomma, legato come un salame. E dice ai suoi compagni: attenzione amici miei, anche se vi pregherò, se urlerò, piangerò, voi non dovete slegarmi per nessuna ragione al mondo, mi raccomando. E così le sirene iniziano il loro canto e la loro voce era davvero meravigliosa. Ulisse, vieni, vieni da noi. Ulisse, con noi sarai felice.
2: Mi si stricola il pancino della fifa.
0: I marinai naturalmente non sentono nulla perché hanno le orecchie ben tappate.
3: Però Ulisse sentiva tutto.
0: Era arrabbiatissimo, si agitava e urlava ai suoi compagni: ma che fate? Slegatemi! Io voglio andare dalle sirene, mi stanno chiamando, mi stanno promettendo cose bellissime. Voglio andare da loro, slegatemi, lasciatemi andare! Ma uno dei suoi compagni gli dice: no, non ti slego, tu ci hai ordinato di non farlo.
3: E alla fine cosa succede?
2: In questa storia c'è troppo suspense.
0: Davvero, sì.
2: Cantavano così le sirene.
3: Non penso proprio.
0: Per fortuna i compagni di Ulisse avevano le orecchie ben tappate, quindi non sentivano niente. Non sentivano il canto delle sirene e forse per fortuna neanche il canto di Lallo. E così non davano retta al loro capitano, Ulisse, che voleva che lo liberassero. Anzi, i marinai continuavano a remare. Oh, issa! Oh, issa! E poco a poco l'isola stregata delle sirene si allontanò. E alla fine erano tutti sani e salvi.
3: Evviva!
0: Così i marinai si precipitano da Ulisse, lo slegano e levano i tappi di cera dalle orecchie.
2: Ah, avevano scampolato un pericolo terribilissimo.
3: Finalmente si torna a Itaca!
2: Bello, bello!
0: Con calma però, perché prima di raggiungere Itaca, Ulisse dovrà vivere altre straordinarie avventure e incontrerà tante altre creature fantastiche. Ma se lo volete, Lallo e Lella e voi, amiche e amici, ve lo racconterò in un'altra puntata.
3: Sì,
2: sì,
3: ci sta!
2: Ciao!
0: Ci sentiamo prestissimo. Appuntamento per una nuova storia. Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Trin, Trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare, pensa un po'.

0: non neggiano di qua, di là, di rose gli elefanti van.
1: Cosa farò? Cosa farò? Dove fuggire potrò?
2: Io non ho terror di vermi, né di serpenti, né di germi, ma i rotondi pachidermi.

0: me. Whisky, cognac, elegante, infrazio real, occhierte ne vai bel bel.
1: Ma, è Pinocchio! Ehi! Dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento!
0: Ehi!
1: Pinocchio!
0: Ti vele tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: avrai Pinocchio!
0: Hai, ti vele do, scarozzerai la do, la vita.

And to the right. You said it all.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più scoppiare.

Speriamo che capiti anche a me.

mais c'est gênant! Quoi, Couflop?

parla pronti per una scoppiettante puntata di Pigiama Party. E quindi, fortunati viaggiatori dell'etere digitale, stiamo per compiere il giro del mondo scatenandoci con dei brani che vi faranno venire i capelli dritti. E allora allacciate le cinture, stringete i lacci delle scarpe, spettinatevi i capelli, chiudete a chiave i pensieri, perché il pezzo che sta per arrivare non farà sconti a nessuno.

Questo motivetto dovreste riconoscerlo? Sentite un po' come lo hanno remixato per la gioia dei vostri vicini. King of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of mucking around. Oh, è il vostro DJ che vi parla. Voglio vedere le mani su. Al mio 3, 1, 3. Non ho resistito.

Che brano, ragazzi! Il mio gavetto delle cuffie ha fatto un doppio nodo, tanto era felice. C'è una differenza sostanziale tra ballare e non saper ballare, e giuro che non saperlo fare è decisamente più divertente. Quindi mettetevi alle lezioni di Tip Tap e scatenatevi come se non ci fosse un domani!

Era il mai tramontato Kenny Loggins con la sua Footloose, quella che avete appena sentito. E se le vostre scarpe preferite se ne sono andate via di casa, prendetevela con lui. Potreste sempre cercarla in giro per il pianeta Terra, basta che non vi fermiate al primo incrocio.

La musica è per eccellenza un linguaggio universale. Come l'amore, cibo per tutti, come il silenzio. Ma il silenzio in questo momento lascia spazio ad un'altra ballata tutta da gustare, e c'è quindi Irama con la sua Nera.

Niente da fare, non ho resistito e ho ballato tutto il tempo. Che volete farci? Mi chiamo DJ e faccio il DJ. È stato bello stare insieme a voi e ci si sente presto. Il 347-411-2726 è sempre a vostra disposizione per richieste musicali, saluti e commenti. Noi ci siamo e quindi allegria, Gypsy Kings. Viva Radio!

0: Armandissimo.
1: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
1: Ciao Lella. Benvenuti a questa nostra nuova puntata di
2: Big Bang.
1: E oggi proseguiamo il nostro viaggio a caccia di antiche storie e leggende.
2: E dove andiamo, Armando?
0: Sì, dove le troviamo le leggende leggendarie?
1: Allora, per scovare la storia di oggi saliremo in alta montagna.
0: No, in montagna fa freddo, Armandissimo. Devo mettermi la canottiera di lana.
2: E io un bel cappello col pompon.
1: Bravi, allora copritevi bene, perché arriveremo davvero in alto, sulle cime di alcune splendide montagne che si trovano tra tre regioni italiane: il Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, e si chiamano Dolomiti.
0: Brrr, sto già gelando, Armandissimo.
2: Anch'io.
1: Vedrete che la storia di oggi vi scalderà proprio come un bel maglioncino di lana. Adesso ascoltiamo una bella canzone e poi si parte.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora iniziamo il racconto della nostra leggenda ambientata tra le Dolomiti. Siamo in una bella valle in mezzo ai boschi.
3: E nei boschi c'erano fragoline, lamponi, mirtilli.
0: E in questa bella valle abita un bel principe che non dorme mai.
3: Oh poverino, ma perché?
0: Perché restava sempre col naso all'insù a guardare la luna. Anzi, sai Lallo, sognava proprio di andarci sulla luna.
3: Bello, come un l'astrocoso.
0: Un astronauta.
3: Appunto.
0: Più o meno. Però a quel tempo non esistevano i razzi spaziali.
3: Ma?
0: Una notte il desiderio del principe si avvera e lui riesce ad arrivare sulla luna.
1: Ma stava sognando o era vero?
0: Era una specie di magia. Ma appena il giovane sbarca sul suolo lunare, vede una bellissima fanciulla che è la principessa della luna. Oh. Se ne innamora perdutamente e decide di restare lassù con la sua fidanzata.
3: Ma non sentiva la nostalgia dei boschi con le fragoline e mirtilli?
0: Beh, forse sì, Lallo, però era anche tanto tanto innamorato. Però c'era un problema.
1: Ecco, lo sapevo, c'è sempre qualcosa che non va. Uffa.
0: Beh, vedi Lella, il fatto è che la luce della luna così bianca faceva malissimo agli occhi del principe.
3: Lo dicevo io, si stava meglio nel bosco.
0: E così i due fidanzati decidono di tornare sulla terra. Però questa volta è la principessa a trovarsi un pochino male.
1: Uffa!
0: Eh sì, perché in mezzo a quelle montagne scure la principessa diventa sempre più triste. Le manca la luce splendente della sua luna.
3: Armandissimo! Ma in questa storia non va bene niente.
0: Aspetta però, Lallo, perché il principe trova una soluzione. È giusto il tempo di una canzone e poi ve lo racconto.

0: bambini, bambine, zii, nipotini, cuginette, pupazzi e peluche. Questo è sempre il nostro Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E voi siete in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una famosa leggenda delle Dolomiti, le montagne che svettano tra tre regioni, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Dunque, come dicevamo poco fa, il principe era preoccupato perché la sua fidanzata, la principessa della Luna, non si trovava bene tra le montagne. Era sempre più triste e sempre più pallida. Un giorno, però, mentre vagava pensoso per i boschi, il principe incontra il re dei nani, che gli chiede:
3: ma che cosa hai? Perché sei così triste?
1: La mia amata principessa della Luna non riesce a vivere qui e io non posso abitare sulla Luna. Oh, non so proprio come fare.
3: Non ti preoccupare, che penso io.
0: E così il re dei nani fece una promessa.
3: Appena arriverà la luna piena, la principessa tornerà a sorridere. In cambio, però, tu dovrai permettere a me e alla mia gente di vivere tra queste montagne.
1: Va bene.
0: Finalmente arrivò la notte del plenilunio, cioè della luna piena. I nani uscirono dalle loro casette e si incamminarono verso la cima delle Dolomiti. E quando arrivarono in alto, cominciarono a filare i raggi della luna.
1: Oh, che meraviglia!
0: Tiravano dei lunghissimi fili che partivano dalla luna e li avvolgevano in gomitoli.
4: E ci facevano dei maglioncini.
0: Non proprio. Riuscirono a tessere una gigantesca coperta luminosa e la stesero sulle Dolomiti, che da quel momento presero un colore chiaro, caratteristico, e diventarono i Monti Pallidi. E infatti, ancora oggi vengono chiamati così.
1: Armando, e la principessa?
0: La principessa della Luna fu contentissima, Lella, e cominciò di nuovo a sorridere, perché quella luce, la luce delle Dolomiti, le ricordava quella della sua Luna, e da quel momento restò tra i monti insieme al principe, il suo amato sposo.
1: E vissero per sempre felici e contenti.
4: E insieme preparavano tante crostate di fragoline di bosco.
0: E allora, per essere ancora più contenti, ascoltiamo un messaggino, uno di quelli che ci mandano i nostri piccoli amici.
5: Ciao Armando, ciao Lella, ciao Lallo.
0: Ciao.
5: Mi chiamo Margherita, ho 6 anni.
0: Ciao Margherita.
5: Lo sapete qual è un colmo per un carlino?
0: No.
5: Chiamarsi Carlo, ciao.
0: Allora, il carlino lo sapete che cos'è, no?
4: È un cagnolino.
0: Bravo Lallo, è un tipo di cagnolino. Va bene, il carlino che si chiama Carlo. Grazie Margherita per il tuo colmo davvero divertente. E allora ricordiamo a tutti il nostro numero WhatsApp, che è
2: 347-411-2726.
0: E allora noi ci ritroviamo qui prestissimo per un'altra puntata di
2: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao. Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao

0: Radio Kids.
1: Ciao amici di Radio Kids, bentornati a Kids Magazine per essere sempre aggiornati su eventi, mostre, festival e tante attività che bambini e adulti possono fare insieme. Dal 27 al 30 maggio si terrà a Pescara la 30ª edizione di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della transmedialità promosso dalla RAI, dedicato all'animazione televisiva, cinematografica e crossmediale per promuovere l'attività di autori e produttori di tutto il mondo, organizzato dall'editore RAI in collaborazione con RAI Fiction e con il contributo di RAI Cinema. Tante le attività in programma, mostre, laboratori interattivi, grandi protagonisti dell'animazione e del gaming. Radio Kids sarà presente a Pescara con lo spettacolo dal vivo Big Bang Special con Armando Traverso e DJ il 26 maggio, con Crude il 27, 28 e 29 maggio. Sabato 23 maggio, nell'ambito della Notte Europea dei Musei 2026, il prestigioso appuntamento di rilevanza internazionale per diffondere la conoscenza del patrimonio e dell'identità culturale europea, promosso dal Ministero della Cultura, dal Consiglio d'Europa, dalla Commissione Europea e dall'ICOM. Torna l'evento Maggio Museale, promosso dal Polo Museale Sapienza Cultura all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. A partire dalle 15, famiglie, bambini e giovani studenti saranno accolti nella città in un pomeriggio dedicato all'arte, alla scienza e alla cultura, con mostre, seminari, eventi, visite guidate, tematiche, laboratori ludico-didattici insieme ad altre attività completamente gratuite. Questa anticipazione degli eventi dei musei di Sapienza confluirà nel programma della Notte dei Musei 2026, in partenza alle ore 20 con il concerto dell'ensemble Musa Blues, diretto dal maestro Stefano Ciuffi nell'aula Odeon del Museo dell'Arte Classica. Per l'occasione, la città universitaria si trasforma ogni anno in un grande spazio aperto dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni del Polo, prendendo parte a numerose iniziative di promozione culturale uniche nel loro genere. Dal 20 al 24 maggio la 51ª edizione del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure arrivano dal mare, il più antico festival italiano di burattini e marionette. Per l'occasione Ravenna e Gambettola si trasformano per 5 giorni nella capitale italiana del teatro di figura, con spettacoli, workshop, laboratori ed eventi all'aperto per bambini, famiglie e adulti in varie location. Un'intera notte al museo è possibile al Muse Museo delle Scienze di Trento con Nanna al Muse il 29 maggio, un'esperienza per famiglie con bambini dai 4 ai 12 anni, tra laboratori, spettacoli scientifici e l'emozione di addormentarsi circondati da orsi, leoni, dinosauri e balene. Per oggi è tutto. Se volete riascoltare le puntate, andate su Rai Play Sound, cercate Kids Magazine e il gioco è fatto. Buon ascolto con Radio Kids.

0: Tutti benvenuti a questa nuova, super esilarante, strepitosa puntata di...
1: Bang!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armadissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, oggi vorrei parlare di qualcosa che... conosciamo tutti.
1: Io lo so, la pasta asciutta.
0: No, francamente vorrei qualcosa di più, insomma, importante.
2: La pasta asciutta non è poi tanto importante.
1: Dipende dai punti di vista, Lella, secondo me è fondamentale.
0: Io sono abbastanza d'accordo con Lallo. Comunque, quello di cui vorrei parlare è un luogo dove trascorriamo molte ore da bambini, ma anche quando siamo più grandicelli.
1: Ci sono, dal gelataio.
2: Ma Lallo, dai, no.
0: Va bene, dai, voglio darvi un piccolo aiuto. È una parola che comincia per S.
1: S, saloon!
0: Ma no, Lallo!
1: Che c'è, noi cavallini del Far West andiamo spesso al saloon a bere il succo di carota.
0: Questo posso anche immaginarlo, però la parola è un'altra. E comincia per S e anzi per SC. Ed è un luogo che conosciamo tutti perché lo frequentiamo e lo abbiamo frequentato tanto da bambini.
2: Ci sono!
1: Anch'io! La scuola!
0: Bravi, la scuola! Allora facciamo così, prima ci ascoltiamo una canzone e poi drin drin suona la campanella della scuola!

0: Eccovi qua, ci siete? Siamo sempre su Rai Radio Kids, siete all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando, Lallo e Lella, e parliamo di scuola!
1: Yuhuu! Bello, bello! Io mi ricordo tutto, Armando, Allora, primaria Puledri Cowboy, middle school Piccoli Sceriffi, wild campus delle praterie!
2: Lallo, cosa dici? Non capisco.
1: Nel mio paese, che sarebbe il Selvaggio West, le scuole si chiamano così, non è colpa mia. Mi dimenticavo, prima della primaria a Puledri si frequenta l'asilo Pane Puledrini e ci si diverte un sacco.
0: Beh, in effetti le scuole cambiano nome a seconda dei paesi e a volte anche le materie che si studiano possono essere diverse. Ma tutti, in tutto il mondo, nei primi anni imparano a leggere e scrivere.
1: Ecco appunto, Armandissimo, io facevo una fatica tremenda a tenere la matita tra gli zoccoli. Mi venivano sempre degli sgorbi, gli sga, gli sbuffo, insomma, delle orribili macchie sul quaderno. Allora la maestra, sai cosa diceva? Lallo, devi ricominciare da capo. Che barba barbosa.
0: Torniamo allora al nostro tema di oggi, la scuola. Voglio chiedervi, quali sono le vostre materie preferite?
2: La mia? Tisaneria Prataiola sicuramente.
0: Ah, però, tisaneria Prataiola. Deve essere interessante. E in che cosa consiste, Lella?
2: Si trotta nei prati e si impara a riconoscere tutte le erbe selvatiche che servono per fare le tisane.
1: Wow. Invece la mia materia preferita più è miti e leggende dei cavalli famosi.
2: Bello!
1: Per esempio, l'allarmandissimo, c'è una leggenda che mi piace tantissimissimissimo.
2: Dai, racconta.
0: Dai.
1: Allora, è la storia del cavallo di Troia.
0: Sì.
1: Quando Ulisse, che è un eroe intelligente quasi più di me, si inventa uno stratagemma. Allora, fa costruire un cavallo di legno. Però non piccolo come cavallini a dondolo. Il suo è gigantissimo.
2: E poi, Lallo, non tenermi sulle spine.
1: Poi, dentro la pancia del cavallo, si nascondono tutti i soldati greci. Quando scende la notte, escono dal cavallo, assaltano la città di Troia e vincono!
0: Wow, bravo Lallo! È una storia molto avvincente, ma anche molto famosa, tra l'altro.
1: I miti e leggende dei cavalli famosi prendevo sempre ottimo galoppante!
2: Wow. Cos'è?
1: È un voto. Nella mia scuola i voti sono questi. Allora, ottimo galoppante, distinto al trotto, sufficiente ronzinante. Vabbè, perché ridi? Cosa c'è di strano?
0: No, nulla, Lallo. No, sai, io ero rimasto ai voti classici, da 0 a 10.
2: Però è brutto prendere 0.
0: Giusto, Lella, è vero, è orribile. Infatti non ho conosciuto mai nessuno che abbia preso 0.
1: Ma sapete cos'è? Che la scuola a volte è anche un po' stancante.
2: Per fortuna a un certo punto arriva il momento dell'intervallo.
1: Il mio preferito! Per merenda mangio sempre un panino farcito con biade e carote.
2: E io una tisana al gelsomino.
0: Giusto, l'intervallo è fondamentale. Si fa merenda, si gioca in cortile e, perché no, magari si ascolta una bella canzone.
1: Yuhuu!
0: Dai,

0: Ed eccoci di nuovo tornati a Big Bang. Abbiamo parlato di scuola, Lallo ci ha raccontato come sono le scuole nel selvaggio West. E anche voi, raccontateci quello che vi piace di più della vostra scuola.
1: Una maestra o un maestro che vi stanno simpatici.
2: Bello, pure ci dite del vostro miglior amico.
0: E mandateci tutti i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
0: E adesso, visto che siamo alla fine della puntata,
3: 5, 4, 3, 2, 1, campanella!
0: Bambine e bambini, io vi saluto, ma prima di tutto voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che frequenta la scuola della fattoria insieme a Lella Accudita, dalla nostra Caterina Olivetti. Grazie a Piero Marcelli, compagno di banco del nostro Lallo. Grazie a Lorenza Cingoli, per i copioni che studia e scrive insieme a me, Armando Traverso. Grazie alla superlativa maestra di regia Isabella Carbone. Dal vostro

dico un buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti, siamo Laura Tenorini e Mirka Ruggeri. Insieme abbiamo scritto e disegnato il romanzo a fumetti Guglielmo Marconi, il ragazzo che fece parlare il mondo, edito da Tunue. Il nostro libro è pensato per lettori dagli 8 anni in su e racconta i primi 20 anni di vita del celebre inventore Guglielmo Marconi. Quando aveva solo 21 anni, infatti, il giovane Marconi ha inventato qualcosa di davvero straordinario, ovvero la comunicazione senza fili. In poche parole, è grazie a Guglielmo Marconi se ogni giorno possiamo usare il wifi, gli smartphone e i tablet. Ed è sempre grazie a lui se in questo momento state ascoltando questo podcast. Per raggiungere questo obiettivo ha dedicato la sua giovinezza alla passione per la scienza, senza mai abbandonare il suo sogno di diventare inventore. Tutto questo è raccontato nel nostro romanzo a fumetti, grazie al quale speriamo che possiate scoprire questo personaggio straordinario, che non solo ha cambiato il nostro modo di comunicare, ma ci ha anche insegnato che
2: i nostri sogni possono diventare realtà.
1: Buona lettura!
3: Ciao!
4: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: formidabile di Big Bang. Un saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ma ciao, maledissimo!
0: In questa puntata speciale di Big Bang proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse, uno degli eroi più famosi, protagonista di tante mirabili avventure.
2: Vogliamo scoprire chi incontrerà oggi.
0: Il nostro eroe, come sempre, ci riserva grandissime sorprese. Dovete sapere, Lallo, Lella, amiche e amici all'ascolto, che gli dei erano molto arrabbiati con lui e in particolare era infuriatissimo Poseidone, il dio del mare.
3: Ah, quello con la coda da merluzzo!
0: Proprio lui! Ulisse aveva ingannato e sconfitto il figlio di Poseidone, Polifemo, quello che aveva un occhio solo nella fronte, ve lo ricordate?
2: Sì, che ce lo ricordiamo.
0: E così il dio Poseidone aveva scagliato sulla nave di Ulisse terribili tempeste, onde gigantesche, venti potentissimi. Ma nell'avventura di oggi, addirittura Ulisse incontra due terribili mostri marini.
3: No, che paura! I mostri marini no!
2: Dai, Lallo, non fare il fifone. Ascoltiamo la storia.
3: Sì.
0: Come vi stavo raccontando, Ulisse si avvicina con la sua nave ad uno stretto che si chiama oggi Stretto di Messina, dove, secondo tante leggende, un tempo abitavano due mostri. Il primo si chiamava Cariddi ed era una specie di enorme pescione con una bocca gigantesca a forma di ventoso.
2: Che brutto!
0: Di solito Cariddi sonnecchiava sotto le onde del mare.
3: Ah, meno male!
0: Ma quando si svegliava erano guai seri, Lallo. Appena apriva la bocca si creava un vortice d'acqua che risucchiava tutto quello che c'era nel mare, pesci, delfini, balene e ovviamente anche le navi che passavano da quelle parti.
3: Ma era proprio un tipaccio questo Cariddi.
2: E il secondo mostro?
0: Il suo nome era Scilla e era una creatura gigantesca, con 12 colli a forma di serpente e 6 teste di cane dai denti affilati. Non ci crederete, ma un tempo Scilla, pensate, era una bellissima ragazza dagli occhi blu.
2: Oh, ma cosa le è successo?
0: Scilla andava sempre a fare il bagno in una baia, ma un giorno un dio del mare, metà uomo e metà pesce, di nome Glauco, l'aveva vista e si era innamorato di lei. In realtà però Scilla, la ninfa, non ricambiava l'amore di Glauco, anzi, ogni volta che lui provava ad avvicinarla, lei scappava via, spaventata.
2: Si vede che lui non era abbastanza gentile.
0: Comunque, un giorno, Glauco chiede alla maga Circe una pozione magica per fare in modo che Scilla, la ninfa, si innamori di lui.
3: Ma non è giusto, Armando, non si compra l'amore!
0: Bravo, Lallo, bravo! E tra l'altro, Glauco aveva sbagliato perché ha chiesto la pozione alla maga Circe che era innamorata di lui.
2: Oh, che pasticcio!
0: E così Circe prepara una pozione magica e la getta nella baia dove Scilla fa il bagno. Poco dopo, Scilla arriva, si tuffa e si tramuta in un orribile mostro marino.
3: Oh, povera Scilla, ci credo che era sempre arrabbiata con tutti, eh?
0: Certo, e da quel giorno vive in una caverna sulla scogliera.
2: Ma Ulisse doveva passare proprio di lì?
0: Beh, sai, Lella, quella era la rotta più breve per tornare a Itaca, la sua isola in Grecia. Comunque, il nostro eroe, come sapete, non aveva paura di niente, di nessuno. E così avanzava impavido tra le onde, in mezzo alla nebbia, quando all'improvviso...
2: Per tutte le pecorelle smarrite!
3: Per tutti i gelati al cioccolato!
0: Scilla salta fuori dalla grotta e cerca di dare un morso alla nave di Ulisse.
3: Ma con gusti strani, però la nave non è tanto gustosa,
0: Si vede che quel giorno Scilla è particolarmente affamata. Comunque, Ulisse ordina subito ai marinai di remare più in fretta. Remate! Remate! Dobbiamo superare lo stretto!
2: Ci sono riusciti? Sono scappati via, vero?
0: Ma certo, per fortuna!
3: Meno male!
2: E poi cos'è successo?
0: Beh, succede una cosa davvero curiosa, e cioè che...
2: Che?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e
1: Armandissimo.
0: E stiamo viaggiando con Ulisse, il nostro eroe, ed è appena riuscito a superare lo stretto dove abitano i mostri marini Scilla e Cariddi.
2: Ma non si riposava mai?
0: Beh, in effetti devo dirti, Lallo, che spesso il nostro eroe, non appena riesce a superare queste disavventure, si rende conto di quanto sia stanco. Ma per fortuna riesce a sbarcare nell'isola di Ogigia, che è una specie di paradiso. Pensa, ci sono colline verdi, cascatelle, sorgenti e prati fioriti a perdita d'occhio.
2: Bello.
0: Per fortuna Ulisse riesce finalmente a riposarsi e rimane lì un bel po' di tempo, ospite di una ninfa di nome Calipso, una creatura bellissima e affascinante.
3: E non pensava più di tornare a Itaca?
0: Oh sì, Lella, ci pensava, e come. Aveva sempre nostalgia di casa e ogni tanto si sedeva sulla spiaggia a guardare l'orizzonte, perché voleva ripartire. Ma c'era un problema grande. Il nostro eroe non aveva più una nave. E allora, indovinate che cosa fa?
2: Prende l'aeroplano!
3: Ma no, Lallo, non esistevano gli aeroplani!
2: Allora prende l'elicottero, ho indovinato?
0: No, Lallo, Ulisse costruisce una zattera fatta di legno robusto e la ninfa gli regala del cibo per affrontare il viaggio.
2: Ah, tipo panini, pizzette, fette di torta!
0: Qualcosa del genere. Ma Ulisse non ha fatto i conti con il dio Poseidone, che è sempre arrabbiato con lui.
3: È proprio tremendo questo Poseidone.
0: Il dio del mare comincia ad agitare il suo tridente ed ecco che Ulisse si trova di nuovo in mezzo al mare in tempesta. Che dite? Riuscirà questa volta a togliersi dai guai e a raggiungere la sua bella e agognata isola Itaca?
3: Beh, lo spero tanto.
0: Lo scopriremo nella nostra prossima avventura.
2: Ciao!
3: Ciao a tutti!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Salutarci, voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao.

0: mi posso dire assai soddisfatto, come un guerriere in sella al suo destriere, quando ho finito di sgobbar e al focolar, io torno e vivo come un re.
1: Si tratta dei bambini,
0: sì,
1: caro.
0: Sì, sì, mi piace aver preciso un orario. Sempre alle 6 io varco il portone, pipa e pantofole ogni dì mi attendono qui. Io adoro questa precisione.
1: Giorgio, sono spariti.
0: Benone, Benone. Si addice bene all'uomo il 906. Lontan dall'Inghilterra viver non saprei. Son signor del maniero, il capo, il re. E coi vassalli, servi, figli, moglie, uso forza ma bontà, noblesse oblige. Le 6:03 e i miei teneri rampolli m'attendon già, nutriti a sazietà.

0: La bambinaia in questa casa sarà un esempio di virilità. E con dei pargoli così io voglio qui una che tremare lì farà.
1: Stai scrivendo tutto?
2: Sì, caro, tutto.
0: Se in banca mai io ho debolezze, neppure qua diverso sarà. Esigo quell'austerità che porterà un freno al caos, disordine, scandali, se no non ci si salva più.

dolci apete della mamma. Su, dormite fino a domani.

0: È molto tempo che Pooh è salito in cima a quell'albero. Non trovi?
1: Probabilmente è rimasto incastrato. Non sarebbe la prima volta.
0: Oh, cielo! Allora dovrò arrampicarmi lassù per vedere se sta bene. Ho sentito Pooh. Ti sei incastrato?
2: Oh, rabbia!

0: volta finisce male.
1: Oh. Oh. Oh. Oh.

perché la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

0: Ciao caramella! Ciao lampadino! Bene arrivati!
1: Ciao, ciao Zappaporta!
2: Bei ricordi! Oggi al Parco dell'Elefante è stato montato un nuovo scivolo, ma tutti preferiscono giocare su quello vecchio. Lampadino e Caramella parlano con Marco e Claudia.
0: Amici, vi piace il nuovo scivolo?
3: È bello, ma noi siamo affezionati a quello vecchio.
4: Sì, io ci ho attaccato le mie figurine.
3: E io ci ho messo in cima una bandiera virata. Si ricorda tante cose belle.
0: Giusto, Caramella. Noi continuiamo ad usare il vecchio scivolo. Sul nuovo giocheranno i bambini più piccoli.
2: E intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
3: Guarda, Lampadino! C'è Zilia! È ora di andare nel Magiregno!
2: Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e recitano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Un vortice magico trasporta i due bambini nel Magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta, molto preoccupato.
3: Ciao amici, per fortuna siete arrivati!
6: Ciao Zampacorta!
3: Che succede?
7: Venite con me e lo scoprirete!
2: Arrivati alla Magipiazza, i tre amici vedono a terra molti oggetti abbandonati. Tra questi, un cesto per le uova malandato e un secchio per il latte ammaccato.
3: Tutti buttano le cose vecchie per sostituirle con quelle nuove.
2: Arriva Cinghi, che mastica una caramella.
8: Ciao amici, le caramelle che ieri regalavano due buffi tipi sono deliziose. Ora corro a prendere un nuovo rastrello, questo non mi piace più.
2: Il giardiniere getta il suo rastrello e si allontana.
3: Visto, anche mio padre, Re Zampasaggia, vuole demolire il castello per costruirne uno nuovo. Cosa può essere successo?
0: Guardate laggiù!
2: Le due faine, Tordo e Tondo, attaccano sul muro un manifesto che raffigura Duca Puzzoloso con in testa una corona. Poi si allontanano sghignazzando.
0: Su quel manifesto c'è scritto: vogliamo un nuovo re!
3: Le faine che lo hanno attaccato assomigliano ai buffi tipi di cui parlava Cinghi.
7: Sicuramente erano loro travestite!
3: E le caramelle che hanno regalato contengono di certo qualche strana pozione.
0: Per sostituirsi al vecchio re, Duca Puzzoloso ha convinto tutti a buttare le vecchie cose.
3: Come possiamo far cambiare idea agli abitanti?
7: Conosco io chi può aiutarci. Casimiro da Solomeo.
2: I tre amici corrono alla Magiscuola d'arte per chiedere aiuto al professor Casimiro da Solomeo. Un simpatico caprone nero, grande esperto di opere d'arte.
9: Miei piccoli amici, le cose antiche hanno un grande valore perché conservano il ricordo di tanti momenti vissuti.
3: Proprio come il vecchio scivolo al Parco dell'Elefante.
0: Giusto, Caramella. Se i bei ricordi torneranno, nessuno getterà più via le vecchie cose.
9: Bravi! Rimettiamo a nuovo gli oggetti abbandonati e organizziamo una magimostra dei ricordi.
3: Sì, la faremo nel giardino reale.
0: Così anche Re Zampasaggia capirà che il suo castello è bello così com'è.
2: Lampadino, Caramella e Zampacorta raccolgono gli oggetti abbandonati e li portano a Casimiro. In un attimo Casimiro lucida i denti del rastrello, riannoda i vimini del cestino e sistema il secchio ammaccato.
5: Bravissimo Casimiro!
9: Gli oggetti ora sembrano nuovi.
3: Presto, portiamoli al castello.
9: Vedrete, la forza dei ricordi salverà il Magiregno.
2: La mostra è pronta. Arrivano gli abitanti del Magiregno. La signora Coccodè guarda ammirata il suo cestino.
10: In questo cestino ho deposto il mio primo uovo.
2: Erminia Bovina riconosce il suo secchio.
11: E io in questo secchio ho raccolto il latte per anni. È tornato quello di un tempo.
2: Cinghi riprende il suo rastrello.
8: Oh, il mio rastrello, amico di mille avventure, non ti lascerò mai più.
2: Gli abitanti del regno riabbracciano entusiasti le loro cose. Re Zampasaggia e Pandaguru arrivano sorridendo.
12: Grazie a voi abbiamo ricordato i bei momenti vissuti nel castello, vero Pandaguru?
13: Giusto, maestà. Sarebbe stato un grosso errore costruirne uno nuovo.
7: Il professor Casimiro da Solomeo ci ha aiutato, papà.
9: Piccoli amici, è stato un bel lavoro di squadra.
2: Arriva Duca Puzzoloso, con in testa una corona come nel manifesto, seguito dalle faine.
14: Abitanti del Magiregno, volete sostituire il vecchio re Zampasaggia con un re nuovo di zecca, ovvero me?
2: Tutti si scambiano un'occhiata e poi rispondono in coro:
15: no!
2: Duca Puzzoloso si allontana disperato. Tra le risate generali, Lampadino e Caramella, salutati tutti, corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
15: Foglia

Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound. Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, bentornati e bentrovati. Come state? Spero tutto bene. Io vi penso sempre e non dimenticate mai che vi voglio bene. Oggi voglio parlarvi del buio. Ma qualche volta vi è capitato di avere paura del buio, sì? Anche a me capita. Ma poi ho pensato che le stelle hanno tutte bisogno del buio, altrimenti non potremmo vederle. Allora ho deciso di scrivere e musicare una bella lettera proprio al signor buio, così che ogni volta che ci viene un po' paura, chiudiamo gli occhi e un dolce respiro.

0: Ehi tu piccole, tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a vivere.